0: Stazione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon venerdì 3 luglio 2026 a tutti. Geppettino, De Niro, mettetevi comodi, prendete qualcosa di fresco da bere, perché come promesso c'è il romanzo, il nuovo romanzo scritto dal Sor Geppo, da leggere insieme.
2: Allora, fammi iniziare, serve una base però.
1: Vai, per esempio.
2: Se non c'è atmosfera non riesco a leggere bene. Bene, allora il mio nuovo racconto segue le vicende di Armando, un alieno proveniente dal pianeta di Torrevecchia.
1: Di Torrevecchia, okay.
2: Giunto sulla Terra per studiare le abitudini umane.
1: Da Torrevecchia, quindi, che è un pianeta a parte,
2: esatto,
1: è arrivato
2: piccolo,
1: sulla Terra.
2: È un satellite della Terra.
1: Sì, sì.
2: Ospitato dalla giovane Samantha. Nella sua soffitta. Armando impara a comprendere i terrestri e a gestire le sue emozioni, finendo per innamorarsi e sposarsi con lei. C'è anche una colonna sonora molto famosa che ho scritto io che faceva così. Nano, con Armando, un nano, ti ricordi?
1: Questa è la trama di Mork e Mindy.
2: No, vabbè, quella è telefilm.
1: È la canzone è cantata da Pappalardo, cioè mi dà proprio la conferma di quello che stavo...
2: Aspetta, però non ti ho detto una cosa, che Armando, il protagonista, è nano.
1: È nano.
2: Quindi non è nano perché è il ritornello, ma parla proprio di una persona bassa di statura, capito?
1: Va bene, ma poi Torrevecchia non è un pianeta.
2: No, è un satellite, infatti, della Terra.
1: È una via
2: la
1: di
2: terra,
1: Roma.
2: Terra, Luna, Torrevecchia.

0: Siamo arrivati anche al momento dei saluti finali in questo venerdì notte su Dimensione Suono Roma. Geperrino, De Niro vi fanno ciao ciao
1: e vi diamo appuntamento alle 6 in punto, quindi puntate la sveglia, tra 3 ore ci ritroviamo qui e diamo inizio a questo fantastico che è caldo weekend estivo, il primo di luglio.
0: Come sempre poi il venerdì giochi, Antonio Giuliani, Emiliano Bonini, i vostri messaggi, chi più ne ha più ne metta. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Buonanotte, ciao. Sogni d'oro a tutti.

Venerdì è arrivato il weekend, settimana corta per la stragrande maggioranza dei romani. Prima della sveglia dei gladiatori di dimensione su Roma, il viaggio con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Insieme a Lorenzo Palma, buongiorno a tutti. 1998, Ralphie Rosario.

Non potevamo tralasciare la parentesi French Touch, la ritroveremo nella prossima sequenza, ben rappresentata fra le altre cose da un capolavoro che è The Superman Lovers Starlight. Apriamo invece con la scena olandese, ci piace anche perché qualcuno se n'è accorto di quanto era bella questo pezzo. David Guetta, Play the Live e Liz DJ.

0: Extended Version.
1: Un bravissimo DJ producer americano, si chiama Todd Terry ed è famoso per aver messo mano a Missing di Everything But The Girl e ha reso questa canzone assolutamente famosa nel club e non solo. Fra poco la sua Something Going On con Todd Terry, ci sono anche Martha Wash e Jocelyn Brown dal 1995, 883.

0: Ritmi Kisteri Extended Version.
1: È probabile che accenda la radio molto presto la mattina che soffra di insonnia, a parte che chi lavora chiaramente, e ne soffriva anche uno dei componenti di Faithless, per questo fu realizzata Insonnia negli anni 90, nel 95. Apriamo con Gigi D'Agostino, ma qui ci salutiamo. Da Lorenzo Palma è tutto, ci ritroviamo questa sera alle 19.

0: Gladiatori,
1: buongiorno!
0: E soprattutto, diciamolo forte, buon venerdì!
1: Ma quanto è bello il suono di questa parola, quanto è bello questo giorno.
0: Stupendo.
1: Che ci indica l'inizio di questo nuovo weekend estivo e soprattutto il primo weekend di luglio.
0: Esatto, e quindi lo sapete, qui da noi quando arriva il venerdì è festa, lo celebriamo con voi anche al 393 019 119.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Sono tanti i messaggi che arrivano qui, come quello di questo nostro amico, e noi tutti insieme a voi iniziamo questa nuova giornata di venerdì. Già in questa prima ora troverete un fantastico almanacco e soprattutto il primo momento gioco della giornata. In quest'ora c'è I Love Roma, quindi zaino in palio, occhio ragazzi, eh?
0: Segnate il numero, io ve lo ripeto, 393 0 119 119. È tutto pronto, il caffè noi lo abbiamo preso. Direi di iniziare subito.
1: Forza!
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno di un condominio. Davanti all'ascensore si incontrano due ragazzi. Lui guarda lei e gli fa:

0: sposata. Lui sa, guarda, fa, oh, è morta mia nonna, mi servono i fiori.
1: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi. 393 0 119 119.
1: Vai, sentiamo qualcuno.
0: Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo.
1: Buongiorno.
2: Gladiatrici, dai, questa settimana è finita. Un saluto e un buon venerdì da Zanzara. Vamos!
0: Grande Zanzara!
1: Grande.
0: Anche lui c'è stamattina.
3: Buongiorno esauriti, lo sapete oggi che giorno è?
0: Che giorno è?
3: È venerdì, è proprio venerdì.
1: Senti,
3: buona giornata,
0: buon lavoro
3: a tutti.
0: Grazie, ciao Claudione, ti abbiamo riconosciuto alla voce, un altro fedelissimo.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, sono Marco.
1: Ciao, ciao Marco.
4: Transito sempre su Fiano Roma.
0: Sì.
4: Il tempo sembra abbastanza buono.
0: Meno male.
4: Auguro una buona giornata a tutti quanti.
0: Grazie.
4: A tutte quelle persone che la mattina si devono alzare presto per andare al lavoro, e anche a voi che vi alzate presto, siamo a noi per tenerci compagnia.
0: Grazie.
1: Ma è una compagnia reciproca, amico nostro.
0: Ciao, vedi? Marco, che bel messaggio.
1: Ciao.
0: Comunque oggi sì, il tempo pare buono considerando quello che è successo ieri, insomma, lasciamo perdere.
1: Vabbè, però ci voleva una ventata un attimino, due gocce d'acqua, come si dice, no?
0: Le temperature sono scese, almeno quello.
1: Ma speriamo, meno male.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate.

0: La carica giusta per affrontare il weekend con la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Siamo carichissimi anche perché ci è arrivato questo splendido messaggio al 393 0119 119 che condividiamo molto volentieri con voi.
1: Buongiorno Ceppo, buongiorno Rino.
0: Ciao. Buongiorno.
1: Sono Vincenzo, chiamo dall'Argentario.
2: Ciao. Grande, anche se
1: non sono di Roma, insomma, ma io Roma ce l'ho nel cuore. Volevo complimentarmi
0: sì.
1: con voi perché siete
0: grazie.
1: Veramente veramente forti.
0: Grazie.
1: Poi a Ceppo lo conosco da sempre. Mi sembra di conoscerlo da sempre perché prima di Pino De Palazzi c'era Ceppo De Palazzi quando raccontava le barzellette fuori portone. Buon fine settimana ragazzi, grazie.
0: Grazie Vincenzo.
2: Benvenuto.
0: Salutaci l'Argentario, un posto
2: che bello,
0: bellissimo
2: sì, bello.
0: Che d'estate viene preso d'assalto dai romani.
2: Ma è veramente bello il posto, dai, va detto.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: Tanti messaggi al 393 0119 119. Sentiamo qualcuno, dai.
1: Chi c'è?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno grande Apicella, la Daniele.
1: Grazie.
0: Ormai
1: Daniele,
0: sta cosa da
1: ormai Apicella è rimasta, è vecchia di una settimana.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rido.
0: Buongiorno.
1: Mamma che belli che siete ancora, vai, forza, c'è qualcun altro da ascoltare, sì.
4: Buongiorno Nino, buongiorno Geppo, buongiorno gladiatori, dai che è venerdì. Un saluto ad Alessandro lo svizzero, il giardiniere
0: svizzero, eh.
1: Questa è la carica che ci serve. Gladiatori, ora piccolissimo break e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
5: Go. Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
7: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
8: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini. 23 luglio, Fred De Palma. 30 luglio, Benji e Fede. E il 6 agosto, Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
5: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. Si fa sentire un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, soprattutto questo venerdì, ma anche il merito non solo di mantenere le temperature su valori non eccessivamente elevati e poi di mantenere piuttosto contenuta anche l'umidità. Le temperature però nel weekend riprenderanno in parte a salire, arriveremo a sfiorare anche i 33-34 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma in questo venerdì mattina, pronti per far entrare l'orchestra medievale. C'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Iniziamo!
0: Venerdì 3 luglio 2026, almanacco del giorno oggi. Quindi siamo pronti, iniziamo dai santi, ok?
1: Vai, andiamo. Allora, oggi ce n'è uno veramente molto, molto importante.
0: Oggi è San Tommaso, ragazzi.
1: Anche se abbiamo visto un po' pignolo.

0: Lui è...
1: se non vede lui non crede, quindi
0: San Tommaso e poi è il protettore di architetti, artisti, carpentieri, geometri, giudici, muratori e scalpellini.
1: Hai capito?
0: Che quindi lui naturalmente controllava con minuzia proprio.
1: Accade oggi, nel 1886 veniva presentata la prima automobile.
0: Che era la mia, pensa, ho fatto il passaggio di proprietà il giorno
1: sì.
0: prima io.
1: Oh,
0: e poi l'ho fatta vedere a tutti.
1: Ai tempi era gratis il passaggio di proprietà,
0: volta,
1: poi ormai quasi
0: manca
1: paga
0: il bollo
1: tutto.
0: Se pagava all'epoca.
1: Nel 1985 oggi arrivava al cinema Ritorno al Futuro.
0: Allora, capostipite della trilogia, una delle trilogie più belle della storia del cinema, ci mostrava un futuro che poi in parte si è anche realizzato,
1: sì, sì,
0: non totalmente.
1: Sì.
0: Manca ancora lo skate a levitazione magnetica.
1: Per il resto, insomma,
0: un po' di tutto ce l'abbiamo avuto.
1: Direi che ci siamo. Poi nel 1962 oggi nasceva anche Tom Cruise.
0: L'uomo che non si invecchia.
1: No. Il patto col diavolo.
0: Veramente, l'uomo che non si invecchia. Io ho rivisto le foto di Kelly McGillis, la bionda del primo Top Gun.
1: Sì.
0: È una signora anziana.
1: Si nota il passare del tempo.
0: Esatto. Lui è ancora come quando è salito per la prima volta nella carlinga del jet. Incredibile.
1: Anche perché spesso e volentieri, durante le riprese degli ultimi film, lui rinuncia allo stuntman. Quindi
0: non ha paura di nulla.
1: Le registra quelle scene in prima persona.
0: Ma, incredibile.
1: Oggi, nel 1955, nasceva anche l'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni.
0: Sì, vabbè, il primo piano del centro-sinistra. Lui è stato anche grande appassionato di cinema, tra l'altro.
1: Sì, si è reinventato poi nel corso del tempo.
0: Sì, sì.
1: A Roma, il 3 luglio del 1965, nasceva anche un tuo collega, Flavio Insinna.
0: Mio collega poi esagerato, lui è un grande personaggio della televisione.
1: Vabbè, però anche lui è un comico.
0: Sì, comico, presentatore, si è affermato tanto nel mondo della televisione e gli fa ancora i pacchi, no?
1: No, i pacchi mo sono passati a De Martino, ma da parecchio, quindi sei rimasto indietro di diversi anni.
0: Guardo poco la TV, io dico la verità.
1: Oggi nel 1987, qui saranno felici tutti i fan della Formula 1, nasceva anche Sebastian Vettel.
0: Ma che fine ha fatto?
1: Che fine ha fatto?
0: Ma che fine ha fatto?
1: Dell'87.
0: Correva in Ferrari, mo vedo con chi corre.
1: Lo so, i giovani però in qualche modo sono...
0: L'hanno scavalcato
1: e quindi...
0: Però mi piaceva lui, lo sai, mi piaceva Sebastian.
1: È stato costretto a parcheggiarsi.
0: Sì.
1: Ti è piaciuta questa metafora?
0: Bravo, bravo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da fare insieme in questo venerdì mattina. Ritorniamo nel 1989. In quell'anno al cinema arrivava Palombella Rossa, regia di Nanni Moretti.
2: Mentre i Depeche Mode ci facevano urlare Reach out and touch fate. Questa è Personal Jesus.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno! Restate qui perché tra pochissimo torniamo e qualcuno di voi porta a casa il nostro zaino. Apriamo la prima finestra a gioco con I Love Roma.
1: 393 0119 119.
0: Restate qui.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai pettetti.
4: A Roma si può dire tranquillamente ah, sei proprio un gaccio.
3: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sete col prosciutto.
6: Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family,
2: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
8: Hai sentito?
9: No, cosa?
8: Dal 4 luglio tornano i

0: di Gran Roma.
1: Davvero? Non vedo l'ora.
0: Anch'io. Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
1: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
0: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
2: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.

siamo. Oggi è il grande giorno, parte questo venerdì 3 luglio e parte da una zona specifica di Roma. Lo abbiamo ricordato anche in più di una

0: occasione, quindi dovete dirci da dove inizierà quest'anno il rally di Roma Capitale.
1: Esatto, dov'è lo start di questa fantastica gara che si svolgerà fra i monumenti e fra la nostra bella città? Come al solito avete le tre opzioni che sono le seguenti: Colosseo, Museo del Vittoriano o Museo Maxi.
0: Quindi oggi apriamo le danze, tutto il fine settimana sarà dedicato, anche con diverse chiusure stradali, a questa manifestazione attesissima, ma c'è bisogno di uno start, di un punto di partenza. Quale sarà? Colosseo, Vittoriano, Museo Maxi?
1: Invia ora la tua risposta esatta al 393 0119 119. Se sei bravo e se azzecchi la risposta, ti porti a casa l'esclusivo zaino marchiato Dimensione Suono Roma.
2: I love Roma,
3: I love Roma.
4: Dimensione Suono Roma,
5: il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino, lo zaino marchiato dimensione suono Roma. È stata velocissima e bravissima la nostra gladiatrice Alessia.
2: Ciao, buongiorno. Alessia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Eccola.
3: Buongiorno.
2: Allora,

0: praticamente approfittare di questo gioco, quindi sono strafelice. Io sono zona Aurelio.
1: Zona Aurelio, e che fai di bello nella vita, Ale?
2: Se si può sapere,
0: certo. Lavoro in un'azienda nel settore commerciale, marketing,
2: Alessia, muove soldi, Alessia.
0: Bravo.
2: Subito lo schiamato.
1: Senti già dalla voce che è una grande
0: esatto.
2: Allora Alessia.

0: Che oggi è il giorno, si parte oggi. Colosseo, Vittoriano, Museo Maxi, qual è la risposta esatta?
1: Colosseo!
0: Bravissima! Complimenti, grande!
1: Grazie mille.
0: La risposta è corretta, l'abbiamo confermata anche ascoltandoti, quindi nei prossimi giorni ti arriverà lo zaino a casa.
1: Grazie.
0: Se vuoi salutare qualcuno, Alessia,
1: sì,
0: questo è il tuo momento.
1: A questo punto ne approfitto e saluto il mio bambino che si chiama Valerio.
2: Okay. E salutiamo tanto anche
0: un
2: noi.
0: Mini gladiatore che abbracciamo,
1: esatto,
0: forte.
1: Che ti ascolta tutte le mattine.
2: Grazie. E allora aspettiamo una bella foto quando ti sarà recapitato lo zaino del tuo piccolino con lo zainetto in nostro.
1: Grazie mille, un abbraccio forte a tutti voi.
0: Buon
1: e
0: fine settimana.
1: Per la
0: grazie.
1: Ciao,
0: ciao. Buon estate, Alessia.
1: Ciao.
3: I love Roma.
4: I love Roma.
5: Dimensione suono Roma.
6: Dimensione suono Roma.
7: Dimensione suono Roma. Dimensione suono Roma.

0: 3 luglio 2026,
1: e
0: bravissima.
1: Zaino se n'è andato.
0: Bravissima la nostra gladiatrice Alessia. E non siamo anche, noi siamo pronti anche a raccontarvi il rally di Roma Capitale sulle nostre pagine Instagram. Quindi seguite la pagina di Dimensione Suono Roma, quella di Geppo Show e anche quella di Rino De Niro.
1: Sì, perché oggi sarò presente lì, fra macchine e belle donne, sicuramente ci saranno, e vedrai come me la comando lì.
0: Io non vedo l'ora di vederti con quella tuta indosso. Guarda, uno spettacolo. Restate con noi, piccolissima pausa, poi andiamo in redazione e nella prossima ora Astreo, Emiliano Bonini, e torniamo a giocare con la biga.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Buongiorno gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
3: Buongiorno da Francesca Proietti. 80 fiali di fentanyl.

trasferite dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico alla Magliana. Un furto su cui ora indagano le forze dell'ordine, ma che preoccupa, perché adesso quelle fiale di una delle più potenti e pericolose droghe in circolazione sono sul mercato. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti della struttura sanitaria di via Fulda. La cassaforte in cui erano nascoste le fiale era priva di segni di effrazione. L'agguato con calcio e pugni all'uscita di una delle filiali delle Poste a Casal Bruciato, poi la fuga in auto con il bottino di 2000 euro. Nel mirino dei rapinatori è finito un anziano pensionato che ieri mattina intorno alle 10 era uscito dallo sportello dopo aver ritirato la pensione. In pochi secondi due uomini lo hanno avvicinato, strattonato e gettato per terra. Sono così riusciti a derubarlo dei soldi per poi scappare. Gli agenti hanno subito avviato le ricerche del quartiere, prosegue la caccia ai malviventi. Ieri la protesta dei tifosi laziali contro il presidente Lotito. 25.000 persone hanno attraversato Viale Tiziano. Traffico in tilt per ore, bus deviati, poi la protesta è terminata in piazza Ankara con la partecipazione di volti noti dello spettacolo e non solo. Il concerto di Ultimo conto alla rovescia per il mega raduno a Tor Vergata di domani, attesi 250.000 fan. Via al maxi piano viabilità con le linee A, B e C aperte tutta la notte, navette gratis, 1.000 agenti impiegati. Le restrizioni alla viabilità della zona dureranno fino a domenica, con possibili blocchi sulla diramazione Roma Sud e svincoli A1. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. Wake up.

0: la seconda ora.
1: È venerdì, è venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
2: Ci siamo.
0: Si sente la nostra contentezza per l'inizio di questo nuovo weekend. E insieme iniziamo la seconda ora di questo fantastico venerdì. Questa è l'ora in cui troveremo Astreo, che ci farà il segno, l'oroscopo sul segno top del weekend.
2: Sì.
0: La biga dei gladiatori, quindi qualcuno di voi si porta a casa due t-shirt e soprattutto un salto negli anni Ottanta con il momento nostalgia.
2: Il nostro numero, la coordinata principale per poter interagire con noi e provare più tardi a giocare e vincere, 393 0 119 119.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino,
2: buongiorno
3: gladiatore, gladiatrici. Marco,
2: eccolo.
3: Da Pomezia.
2: Ciao, ciao Marcone,
3: direzione Roma.
2: Affaghi.
3: Dai che è venerdì, regà, dai, dai, dai.
2: Immagino al lavoro, noi comunque ci siamo pronti a darti la spinta giusta, anche facendoti fare una bella risata.
0: Dai che partiamo.
4: La barzelletta di Geppo.
0: Siamo in strada, un tizio ferma un taxi. Quando quello si ferma e fa: mi scusi, quanto viene il tragitto per la stazione? Quello fa: guardi, sono 30 euro. Ah, e la valigia? No, la valigia non paga. Perfetto, allora mi porti la valigia che io vengo a piedi.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: History 94.
6: Is that when the attack fish can rock the flock around the clock non-stop as our till ya?

0: come promesso, gladiatori, in questo venerdì mattina consultiamo le stelle e lo facciamo con lui. Chi se non lui? Eccolo!
1: Astreo!
0: Eccoci pronti con il nostro esperto che ci ha raggiunto in studio per conoscere il segno zodiacale top di questo weekend.
2: Il segno del weekend è lo scorpione.
0: Lo scorpione, ok, perfetto. Mio fratello è scorpione.
2: Bene, allora sarà contento di ascoltare questo oroscopo.
0: Speriamo, perché di solito è sempre una tragedia. Vada.
2: Tu non sei un segno zodiacale, sei una diagnosi psichiatrica. Il tuo sport preferito è l'autocombustione spontanea per motivi che conosci solo tu. Partiamo dal lavoro.
0: Dal lavoro,
2: Il tuo curriculum vitae contiene 3 lingue straniere e la capacità di fulminare una stappante con uno sguardo.
0: Vabbè, quelle sono delicate già per natura,
2: Lavori bene solo se circondato da persone che ti temono. Spoiler, ti temono tutti.
0: Tutti, perché sei così, metti in soggezione.
2: Amore, ti fidanzi solo per avere qualcuno da bloccare e sbloccare su WhatsApp, a seconda di come ti svegli. Se il tuo partner ti dice ti vedo stanco, tu capisci voglio il divorzio e ti reghi dall'avvocato.
0: Ma come siete permalosi però,
2: Scorpione, è così. Salute, campi di aria, caffè e complotti. La notte non dormi perché devi controllare se il gatto del vicino ti sta guardando con aria di sfida.
0: Ma quello lo fanno sempre, ma per loro è un gioco, quindi.
2: Consiglio del giorno.
0: Sì, qual è?
2: Esci di casa, respira, chiedi scusa a qualcuno.
0: Okay.
2: Ah, no, scusa, c'hai ragione tu. Sono tutti incompetenti. Procedi pure con il piano di conquista del mondo.
0: L'unico giusto è lui, incredibile.
2: Numero fortunato della settimana.
0: Aspetta che me lo segno.
2: 2 o 10?
0: No.
2: Dipende se hai preso il caffè.
3: La sveglia dei gladiatori di dimensione

0: salutato Astreo tutte le volte che viene qua, insomma, ci lascia il solito delirio.
1: Sì, però lascia pure due pasticcini, due pastarelle.
0: Quindi abbiamo detto che lo scorpione, secondo il nostro esperto,
1: da quello che dice lui, boh,
0: lo scorpione è il segno top di questo di questo weekend.
1: Così dice.
0: Restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi in questo venerdì 3 luglio torniamo subito con Emiliano Bonini. Go!

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Dimensione Suono Roma. Meteo.
9: Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. Si fa sentire un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, soprattutto questo venerdì, ma anche il merito non solo di mantenere le temperature su valori non eccessivamente elevati e poi di mantenere piuttosto contenuta anche l'umidità. Le temperature però nel weekend riprenderanno in parte a salire, arriveremo a sfiorare anche i 33-34 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno! È venerdì,
1: è proprio venerdì!
0: E noi, come promesso, torniamo subito dal nostro

0: Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Estate.
0: Emiliano Faceride.
3: Eccice.
0: Eccolo.
3: Ma stavo a pensare a cosa, no?
0: Dimmi, già che pensi è una notizia.
3: È una notizia, sì, lo so. Infatti, a Roma. A Roma, infatti, vedi, parlo sempre delle stesse cose, poi, cioè, penso sempre le stesse cose. A Roma, 30 anni fa, capivi di che zona era un ragazzino, dal nome che gli davano?
4: Assolutamente sì. Confermo.
3: A Roma Sud, per esempio, sono talmente pigri, non gli andava manco di impegnarsi a scegliere il nome sto figlio.
0: Cioè, no.
3: Immaginatevi il discorso tra marito e moglie. Amo, come lo chiamiamo sto figlio? Ma che ne so. Daniele, va. Daniele. Cioè, Daniele, va.
4: Lo chiamo Marco.
3: A Roma Sud c'era Daniele, Alessandro, Luca, Marco, Andrea. Lo vedi che non c'è voglia, no? Si vedeva proprio che non c'è voglia di inventarti una cosa. Invece a Roma Nord... c'era Flaminia,
4: certo.
3: Flaminia.
4: Olimpia,
3: sì. Livia, Ottavia, Carlotta, Filippo.
4: E te li impegnavo sia per pronunciarli che per pensarli.
3: Praticamente sì. C'erano i nomi delle strade più trafficate di Roma. Mancava Tritone, mancava, capito? Invece oggi c'è il problema contrario.
0: Quale?
3: I futuri genitori passano mesi a cercare i nomi più originali possibili per non essere scontati.
4: Esatto, certo, esatto.
3: E i nomi italiani e americani sono stati già usati, quindi mo se fa un miscuglio, no? Frank Mario, Dustin Gianfranco,
0: Nathan Falco,
4: Jason Renato,
3: Rino De Niro,
4: senti, anche questo, anche
0: ma De Niro è il cognome,
3: Simon Metalli, vedi proprio che non ti sei impegnato, no? Cioè, pensate, io sto dalla mattina fino a mezzo al traffico, no?
0: Sì.
3: Lo sapete come chiamerò un figlio?
0: Come lo chiamerai?
3: Via del Mare.
0: No!
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Facciamo un'incursione nel mondo della monarchia inglese, perché il 21 giugno 1982 nasceva il principe William.
2: Benvenuto principe.
1: Figlio di Carlo e sì. Diana. In quell'anno però anche i Survivor. Questa è
2: Eye of the Tiger.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80.

0: There is no tomorrow, non c'è domani, c'è oggi, lo diceva.
1: Chi
0: il
1: lo diceva? Chi lo diceva?
0: Il film di Rocky, no?
1: Ah,
0: te lo ricordo.
1: Ecco,
0: con
1: no.
0: chi si allenava in quel film?
1: Con
0: chi...
1: Apollo Creed.
0: Ecco, era lui che diceva There is no tomorrow. Vabbè, comunque ci siamo gasati e abbiamo avuto un momento così.
1: Lo so, con questa canzone non puoi non allenarti.
0: No, ma, ma poi anche venerdì, ragazzi, siamo presi bene, così presi bene che siamo pronti ad aprire la seconda finestra a gioco di oggi. Dopo I Love Roma ritorna la biga dei gladiatori.
1: Cominciate a prenotarvi al 393 0119 119. Basta un semplice messaggio con la parola biga, vi chiamiamo noi e provate a vincere questa t-shirt con un gioco di collaborazione, ma soprattutto di velocità.
0: Quindi io vi ripeto il numero 393 0119 119. Fatti sotto, invia ora la parola chiave biga. Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, restate con noi, tra poco torniamo con i due concorrenti di questa mattina.
1: Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco dei tramonti con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa.
0: Questo sabato partecipa alle Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti.
1: Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto.
0: Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
3: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
4: Il sole,
3: il caldo
4: e i saldi estivi.
3: Dal 4 luglio
4: al centro commerciale Roma Est.
3: Un mare di sconti e nuovi brand
4: per tutto quello che desideri.
3: Vivi lo shopping.
4: Vivi Roma Est.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale, i nostri due gladiatori già scalpitano.
1: Siamo pronti?
0: E quindi ve li presentiamo subito, giochiamo.
2: La biga dei gladiatori.
0: Presentiamo in questo venerdì 3 luglio i due concorrenti di oggi per la biga. Scendono in campo Joy e Simone. Eccoli.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ci siete? Allora, li conosciamo. Partiamo da Joy. Da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: Ciao, allora io chiamo da Roma.
0: Sì.
3: E sto cercando di iniziare a lavorare nel cinema come microfonista.
0: Hai capito?
1: Bello, sì. Bello.
0: Il microfonista poi è quello che deve stare più attento di tutti a non far cascare il microfono davanti alla camera.
1: Il microfonista e fonico sono due cose diverse, giusto?
3: Sì, il microfonista è quello che lavora per il fonico, diciamo.
1: Ah, ok.
3: Il fonico
1: okay.
3: Al capo reparto.
1: Ok,
3: sì.
1: Così ci hai spiegato bene perché non siamo molto ferrati nel mondo del dietro le quinte. Ecco. Simone, invece, raccontaci di te, dai.
4: Sì, allora, anch'io sono e chiamo da Roma. E in questo momento sto guidando, quindi sarò un attento un pochettino. E io niente. Faccio il driver, quindi.
0: Il driver.
1: Il driver è un'azienda automotive, va benissimo.
0: Ok, perfetto. Joy, se nel caso in cui dovesse servirti qualcuno, anche sul set, hai Simone. Però ecco, prima ci hanno confessato che loro due sono una coppia, giusto? Confermate?
3: Sì, sì, sì.
0: Ok.
1: Ma quindi Simone, scusami, sei il driver di Joy, suppongo.
0: Sì, è quello.
3: Lo è stato per molto tempo, sì.
1: Ah, vedi.
4: Non più.
0: Comunque vi spieghiamo il gioco. Ora vi diamo un tema e voi dovrete arrivare a 10, quindi una alla volta vi passate la palla l'uno con l'altro e dovete completare il giro intorno al circo massimo. Questa mattina dovete elencarci 10 supereroi.

0: fare per Joy e Simone, che sono una coppia ma si sono arenati sui supereroi.
1: Si sono fermati all'otto. Porca miseria, oggi non era difficile però, ragazzi.
0: Comunque potete riprovarci, ok? Quindi noi vi aspettiamo. L'obiettivo è quello di farvi portare a casa una maglia a testa, in modo tale da portarla con voi durante le vostre ferie. Vi salutiamo e vi ringraziamo per aver giocato. Ciao Joy, ciao Simone.
1: Ciao ragazzi, grazie.
2: Grazie.
0: Buon estate, grazie. Ciao.
3: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: niente da fare, oh. Alla biga, anche quando si è una coppia, si rischia di perdere.
1: Lo so, ma se non sei supereroe oggi non puoi andare da nessuna parte.
0: Speriamo di non aver messo a dura prova l'unione di coppia qua, perché poi sai come succede, che uno se la prende con l'altro e viceversa, e poi finiscono per litigare. No, tranquilli, ve l'ho detto anche prima, Joy e Simone, avrete una seconda possibilità
1: come
0: per rifarvi.
1: Come facciamo con tutti, no?
0: Nella prossima ora giocheremo all'arena, ci sarà anche Antonio Giuliani, ma prima facciamo un salto in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
11: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
17: Buongiorno da Francesca Proietti. Si è conclusa questa mattina con l'esecuzione di due custodie cautelari in carcere l'indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, per il grave pestaggio avvenuto a metà del mese scorso nella cittadina aeroportuale. Tentato omicidio è reato contestato a due gemelli trentenni. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, quello che avrebbe dovuto rappresentare un incontro chiarificatore tra due giovani organizzato all'indomani di un litigio avvenuto all'esterno di un locale si è invece trasformato in un violento agguato culminato con il brutale pestaggio di un 19enne e dell'amico intervenuto in suo soccorso. L'origine della vicenda risalirebbe nella notte tra il 13 e il 14 giugno nei pressi di un locale di Fiumicino. Strage di Casalotti, l'indagine è passata al magistrato che si occupa di violenze di genere. Dalle chat telefoniche emerge che la moglie di Kamal voleva allontanare da casa l'uomo che ha poi

0: compiuto la strage e che il marito era in debito con lui. L'ipotesi di un complice ne è ricercato. Intanto migliorano le condizioni del figlio 18enne sopravvissuto alla strage. 80 fiali di fentanyl sparite dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico alla Magliana. Un furto su cui ora indagano le forze dell'ordine. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti della struttura sanitaria di via Fulda. La cassaforte in cui erano nascoste le fiale era priva di segni di effrazione. Da oggi è domenica il rally di Roma Capitale, partenza dal Colosseo, prove nei Castelli sabato, podio in via della Conciliazione domenica con il sorvolo delle Frecce Tricolori alle 18:30, accesso gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori sono le

0: Gladiatori, buongiorno e soprattutto buon venerdì 3 luglio 2026 a tutti. Inizia la terza ora della sveglia dei gladiatori, cantiamo.
1: Senti,
0: dai,
1: fammi cantare, bravo.
2: È venerdì, è venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
1: Forza!
0: Siamo carichissimi, anche perché poi, non so se ci hai fatto caso, ma tutte le volte che una squadra al mondiale vince o passa il turno, poi raggiunge i propri tifosi nello spicchio dello stadio a loro dedicato e cantano con loro una canzone tipo la squadra inglese che va a cantare Wonderwall.
1: Oppure We Never Walk Alone, quella si canta sempre, no? Quelle squadre inglesi, no?
0: Ma quelli più per i tifosi del Liverpool.
1: Dici?
0: Diciamo che Wonderwall è diventato l'inno non ufficiale di questa spedizione.
1: Canzone meravigliosa, poi, tra parentesi.
0: Ma che scherzi. A me lo dici. Comunque elenchiamo il menù di questa terza ora insieme. Ci sarà Antonio Giuliani e poi avremo la possibilità di nuovo di giocare con voi, questa volta all'arena. Quindi segnate il numero
1: 393 0119 119. Come al solito iniziamo quest'ora con una bella risata. Questa è una barzelletta tutta per voi.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo al ristorante e un tizio è seduto, gli si avvicina una gentile cameriera. Questo se la guarda e fa così: cameriera, mi dia del maiale in agrodolce. La cameriera fa: lei è un lurido maialetto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Rhythmic History 99.

0: carica giusta con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì 3 luglio 2026 a tutti. Dobbiamo ricordarvi un appuntamento molto importante, perché questa sera all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ritorna live Gigi D'Agostino.
1: Grande Gigi D'Agostino!
0: Quindi, ragazzi,
1: uno dei più forti DJ che abbiamo in Italia, orgoglio italiano, che dopo un periodo comunque dove ha avuto qualche piccola difficoltà
0: è
1: tornato alla grandissima, pronto a farci ballare di nuovo. Dai!
0: A distanza di decenni le sue canzoni continuano ad essere
1: dei
0: capolavori.
1: Vero.
0: Cambiamo discorso, voltiamo pagina e parliamo di videogiochi, ok? Perché si sta avvicinando il momento in cui arriverà GTA 6.

0: siamo, c'è fermento nel mondo dei videogame.
1: Il 19 novembre arriverà sugli scaffali di tutto il mondo questo gioco attesissimo. Pensa che una coppia ha firmato anche un contratto, ok? Lui ha costretto lei a firmare questo foglio, rendendo la cosa ufficiale, in cui c'è scritto che lei non deve interrompere lui durante la sessione di gioco, non deve chiedere coccole, baci o carezze, perché lui è impegnato con la sua PlayStation, e soprattutto non deve lamentarsi con lui di quante ore sta dietro al videogioco.
0: C'è il tempo per giocare, c'è il tempo per le coccole,
1: e quindi,
0: ognuno il suo.
1: Loro hanno messo subito le cose in chiaro. Io, a proposito di videogiochi, guarda che cosa ti dico: dal 2028, quindi ormai quasi ci siamo
0: fra un paio d'anni,
1: non verranno più prodotti giochi fisici per la PlayStation.
0: Esatto, la PlayStation dal 2028 sarà solo giocabile online con giochi scaricabili direttamente all'interno della console. Non ci sarà più il supporto fisico. Il vecchio disco, che ormai credo sia obsoleto, anche se, leggendo tra i vari forum in questi giorni, molti utenti hanno un po' storto il naso.
1: Sono tutti molto delusi, e io mi inserisco in questa categoria, perché c'è da dire che quando compri il videogioco nuovo è bello scartarlo,
0: l'odore,
1: è bello prendere il CD, inserirlo nella console e sentire poi il lettore che gira sempre più forte.
0: Però, come tutti i grandi cambiamenti, secondo me dopo un po' di tempo faremo abitudine anche a questa cosa, e il vecchio dischetto sarà ormai un lontano ricordo.
1: Io non sono d'accordo. Sony, se puoi, ripensaci.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate!

0: Continua il nostro venerdì mattina qui su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Il venerdì ormai è un appuntamento fisso. Tra poco ritorna Antonio Giuliani per la rubrica dedicata al mondo animale.
1: Che bella, la mia preferita! Go!

0: tra poco su Dimensione Suona Roma. Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati PIM, ipertermi lavora,
1: risparmio di qualità. Caldo e torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
6: Cosa amo di

0: meglio.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: Si attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione. Si fa sentire un po' di vento, vento dai quadranti settentrionali, soprattutto questo venerdì, ma anche il merito non solo di mantenere le temperature su valori non eccessivamente elevati e poi di mantenere piuttosto contenuta anche l'umidità. Le temperature però nel weekend riprenderanno in parte a salire, arriveremo a sfiorare anche i 33-34 gradi, ma sarà un caldo un po' più sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Siamo tornati più carichi che mai in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma. Geppe Rino De Niro, Geppo, ci sei?
1: Eccomi!
0: Allora preparati, perché come promesso ora c'è la rubrica dedicata al mondo animale di Antonio Giuliani.
1: Che bella, non vedo l'ora, mi piace tantissimo, guarda. Giuliani Doc!
2: Estate!
0: Antonio!
3: Ragazzi,
1: eccoci.
3: Ricordatevi sempre che la speranza
0: è l'ultima a morire.
3: Bravi, la speranza, se non nasconde niente.
1: Famosissimo,
0: noi due siamo belli svegli.
3: Vedo, mi sento pure qualche altro. però nel caso di questa rubrica di qualche duno li conosce,
0: sì.
3: L'animale è l'ultimo a morire, anzi, soprattutto l'ultimo ad essere scoperto.
1: Certo.
3: E così oggi ne abbiamo beccato uno.
0: Hai capito?
3: E non è un uccello.
0: No, non è un uccello.
3: No, perché ho detto beccato. No, che no,
0: potrebbe fraintendere, invece.
3: Ma è un. Sigla,
0: ecco qua. È tornata anche la sigla, Antonio. Visto
3: è tornata la sigla.
0: Abbiamo raggiunto l'accordo con il sindacato.
3: Così c'era il sindacato dei sigli, c'era, non ricordo.
0: Sì, lo sai.
3: C'era il siglacato, era. Il siglacato dei sigli.
0: Hai reso l'idea.
3: Oggi vi parlerò del Batinomus giganteus.
0: È uscito, eccolo qua, aspetta.
1: Batinomus, c'è scritto Batinomus giganteus, sotto animale. Meno male.
0: Mamma mia, che brutto!
3: È vero o no?
0: Sì. Oddio santo, Antonio.
1: Brutto verso è brutto. Aiutami di brutto.
3: È brutto. È un genere di ispodi di grandi dimensioni. Ma soprattutto è un genere più brutto di tuo genere.
0: Può essere, sicuro, guarda.
1: Sicuro.
3: Cioè, non c'è un genere più brutto, perché sai che il genere è brutto. Perché?
0: Perché
3: poi per nome, cioè chi è tuo genere? Mamma mia quanto è brutto. Pure se è ragazzo, pure se è Gabriel Garco. Cioè quello è tuo genere, sì, Gabriel Garco è brutto.
0: Nel momento in cui diventa genere diventa brutto, stop.
3: Sì, basta, se è genere non generare la bruttezza, capito? È brutto, è così brutto che solo ora è stato scoperto. Anche se già 20 anni fa era stato avvistato, ma nessuno aveva avuto il coraggio di avvicinarsi. Cioè, hanno scoperto adesso, ma esisteva già da. Perché diceva, Madonna, quante.
0: Si sono messi la mano sugli occhi, non voglio vedere.
3: Lo state vedendo?
1: Sì, ma sto vedendo una cosa che mi ha spaventato ancora di più.
3: L'hai visto sotto che c'ha?
1: No, sto vedendo che se lo mangiano.
3: Sì, bravo.
1: Ma come fa a mangiare un essere del
3: perché,
1: genere?
3: Perché non so, ci vuole coraggio.
1: Veramente.
3: Ci vuole coraggio.
1: Veramente.
3: Anche perché, diciamo che per la

0: possenza delle profondità del mare, è come se fosse una star.
1: Ah, ma un pesce abissale, quindi.
0: Sì, è abissale, ma non come una star, che ne so, quelle della TV. Anche se ci poteva pure stare, visto che per. No, perché per la TV serve a messa in onda, sta mare.
1: Andiamo avanti, Antonio, grazie.
0: È uno Star Wars.
2: È veramente un alieno, sì, sì.
0: Sì, c'è proprio scritto. Che?
1: Gira la ruota.
0: No, no, tirami l'aria. Capito? Faceva la doppietta come la 500. Star Wars, visto che è stato etichettato come un personaggio della famosa saga. Anzi, visto. Della famosa sagra, sì, la sagra del crostaceo
2: del
0: basso scuro, non so se scuro come il fondale del mare.
1: Ci troviamo. Questa, è tutto
0: questa bestia, facendo parte della famiglia delle aragoste, degli astici, si mangia, come ha detto Jim.
1: Okay.
0: Nel senso che come si fa?
1: Come si fa?
2: Ma io solo a guardarlo non lo mangerei mai.
1: Non no, mi fa appetito,
0: infatti, va stordito prima.
2: Ma a te sono stordito.
0: Bravo, vedi, non gli stavo nascondendo niente, cioè te praticamente vai per terra svenuto, perché ti dice che fai, stordiscilo e poi ti mettono in bocca, capito?
2: È per forza.
0: E che come mastichi? Cioè, che ne so, che qualcuno ti dà una mano con i elastici, capito? In qualche modo, perché devi stordirlo con un ducato, capito? Col capo dei piatti
1: direttamente, così.
0: Eh sì, perché lo vedi quanto è grosso, perché si mangia, nel senso che se non lo stordisci lui si mangia te e chi ha pescato.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Pronti a tornare di nuovo nei fantastici anni 80 e questa volta ci fermiamo nel 1989. A proposito di videogiochi, qual era quello più in voga quell'anno?
2: In sala giochi arrivava Final Fight, il diretto concorrente di Street Fighter, mentre sulla radio Michael Jackson ci faceva sballare con la sua Smooth.

0: Venerdì 3 luglio 2026, gladiatori buongiorno, Geppellino De Niro su Dimensione Suono Roma, tra poco apriamo le porte dell'arena, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché cerchiamo due di voi pronti a sfidarsi per portarsi a casa la nostra maglia.
1: 393 0119 119, questo è il numero per prenotarvi, un semplice messaggio WhatsApp o SMS, l'importante è che contenga la parola arena. Due di voi vengono qui in onda con noi, si sfidano in un test di cultura generale, ma solo il più bravo porta a casa la t-shirt esclusiva della Sveglia dei Gladiatori.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene quello vocale, il numero è questo, 393 0119 119, invia ora la parola arena.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli!
4: Torna l'1 più 1 da Pewex. Fino al 9 luglio prendi 2 e paghi 1. Gocciole classiche 500 grammi, 2 confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate 1 kg, 2 confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fanzona all'Eur e domenica.

0: Bottega in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
1: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Algida Cardor affogati assortiti, due confezioni da 500 grammi, 4,90 euro.

0: dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Venerdì mattina siamo pronti a spalancare le porte dell'arena e lo facciamo con i due concorrenti di questa mattina.
2: Loro sono Pinu e Barbara. Ciao ragazzi.
1: Ci siete, eh? Buongiorno.
3: Ciao,
2: buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Bello.
2: E benvenuti in diretta qui su Dimensione Suono Roma. Allora, conosciamoci, partiamo da Pinu. Pinu è una nostra vecchia conoscenza perché ieri ha provato a

0: l'incisione a caldo, giusto?
1: Esatto, bravissimo.
0: Conosco,
1: bravissimo.
0: L'ho fatta a scuola, pensa, quando andavo a scuola.
1: Wow.
0: Molto bello, molto bello.
2: E quindi vedi, è importante anche conservare, coltivare hobby diversi dal proprio lavoro. Ma da quale zona di Roma ci stai chiamando, Barbara?
1: Monte Spaccato.
2: Okay.
0: Benissimo.
2: Come funziona il gioco? Ve lo spieghiamo, è semplicissimo. Ci sono tre domande di cultura generale, una dedicata alla città di Roma. Il più bravo tra di voi porta a casa il premio, ovvero la maglia, quella con su scritto ride gratis, la maglia perfetta per ogni gladiatore all'ascolto. Ieri Pino ha giocato con le mie domande, questa mattina gioca
0: oggi
2: con le domande
0: con
2: di
0: le
2: Ceppo.
0: Mie. Sei pronto, Pino?
3: Sì, perfetto.
0: Vai che partiamo.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Pino, il nome dell'azienda automobilistica più famosa della Svezia?
3: Volvo.
0: Il protagonista principale di questa serie era Ricky Cunningham. Di che serie parliamo?
3: Fonzie, Happy Days.
0: Quante sono le uscite del grande raccordo anulare?
3: Oddio, mi pare 30.
0: Stop.
2: Attenzione, facciamo il punto della situazione, vai.
0: Pino, ti fermi a 2 risposte esatte su 3. L'azienda più famosa automobilistica svedese è proprio la Volvo. Il protagonista principale Ricky Cunningham era Happy Days, la serie molto molto seguita, mentre le uscite del raccordo sono 33 in totale, non 30. Ti fermi a 2 risposte esatte su 3. Vediamo cosa combina la nostra Barbara.
2: Barbara, ci sei? Tu giochi con le mie domande. Forza, andiamo.
4: 3, 2, 1, 0.
2: Barbara, come si chiama il DJ e produttore che prima era con gli Eiffel 65?

0: cazzo. Ti faccio l'ultima domanda, giusto per curiosità, Barbara. Oggi è il suo compleanno, l'anno in cui Walter Veltroni è stato eletto per la prima volta sindaco di Roma. 2000, 2001, 2003.
1: Allora,
0: buttati, dato ora non vale più.
1: 2001,
0: brava, quella l'avresti azzeccata. Il bene. DJ e produttore che prima era con gli FL 65 e ora invece è da solo, è Gabri Ponte, famosissimo. Niente, Barbara, purtroppo ci dispiace, avremmo tanto voluto premiarti, ma potrai riprovarci, così come è successo per Pino. Avrai una seconda chance anche tu. Se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
1: Saluto innanzitutto tutti voi e tutti i radioascoltatori.
2: Grazie Barbara, grazie.
0: Va bene, buon fine settimana e buona estate. Alla prossima. Ciao. E noi restiamo da soli con il vincitore di oggi.
2: Grande
0: lui
2: Pino!
0: Si chiama Pino, che al secondo tentativo riesce a portare a casa il
2: visto,
0: premio.
2: Visto,
0: bravo,
2: bisogna
0: bravo,
2: mai demordere, perché noi diamo sempre a tutti una possibilità di vittoria. Grazie Pino per aver giocato. Se vuoi salutare qualcuno.

0: Che bello, vedi, alla fine anche Pino al secondo tentativo è riuscito a vincere all'arena.
1: Ma
0: bravo,
1: noi vogliamo che i nostri ascoltatori si portano a casa i nostri premi, è per questo che diamo sempre a tutti una seconda possibilità.
0: Finora però siamo riusciti a portare a casa due risultati su tre, perché Roma hanno vinto all'arena, purtroppo alla Biga Gioia e Simone non ce l'hanno fatta. Va bene.
1: Vabbè, succede, dai, una volta sì, una volta.
0: Nella prossima ora ritorna Antonio Giuliani e ritorna anche Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar.
1: Summer Edition.
0: Sarà un argomento particolare perché vi chiederemo qual è la frase che per voi serve subito ad identificare una persona antipatica.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e oggi è venerdì.

0: Medellin. Ciao.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50% solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Domani è in programma il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Per gestire l'afflusso eccezionale di spettatori attesi, la città ha predisposto un piano di intervento che prevede sia il rafforzamento delle misure di sicurezza, sia navette per il raggiungimento della location, sia distribuzione di acqua per l'emergenza caldo. Dal 9 al 18 luglio all'Idroscalo di Ostia si terrà il Punta Sacra Film Festival, un'arena a ingresso libero che sarà anche un momento di inclusione per il territorio. Da film d'autore ai grandi successi di pubblico, in programma 10 giorni di proiezioni accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano. A ottobre riparte la stagione del Teatro di Roma. Da Emma Dante a Massimo Popolizio il cartellone offre 90 spettacoli che si articoleranno in 4 sale. Teatri India, Argentina e Torlonia con la riapertura del Teatro Valle.

0: del Comando Provinciale di Roma una falsa vetrina virtuale per la vendita fittizia dei biglietti per il concerto di Ultimo, già sold out. Il sito clone è stato oscurato immediatamente. Strage di Casalotti, l'indagine è passata al magistrato che si occupa di violenze di genere. Dalle chat telefoniche è emerso che la moglie di Kamal voleva allontanare da casa l'uomo che poi ha compiuto le violenze e che il marito era in debito con lui. L'ipotesi di un complice è ricercato. Intanto migliorano le condizioni del figlio diciottenne sopravvissuto alla strage. L'agguato con calcio e pugni all'uscita di una delle filiali delle Poste a Casal Bruciato, poi la fuga in auto con il bottino di 2000 euro. Nel mirino dei rapinatori è finito un anziano pensionato che ieri mattina, subito dopo essere uscito dallo sportello, dopo aver ritirato la pensione, è stato strattonato e picchiato per poi essere derubato. Gli agenti hanno subito avviato le ricerche nel quartiere, caccia ai malviventi. Un arresto, 3 persone denunciate, sequestri di armi e droga, è risultato di una serie di controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Colleferro nei comuni di Labico, Artena, Colleferro e Valmontone. Identificate oltre 66 persone, di cui una è stata arrestata, 3 sono state denunciate a piede libero, sono stati controllati 48 veicoli, ritirate 2 patenti di guida con sequestri di droga. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Di nuovo buon venerdì 3 luglio 2026 a tutti, con voi Geppellino De Niro fino alle 10 insieme su Dimensione Suono Roma.
1: Ultimo giro di lancette per la sveglia dei gladiatori, questa è l'ora in cui oltre a un salto negli anni 80 ritroveremo il nostro Antonio Giuliani e poi ci collegheremo in uno stabilimento del litorale di Ostia grazie alla nostra Eleonora Scaiola con Chiacchiere da Bar Summer Edition.
0: Hai dimenticato che ci sarà anche l'ultima puntata della settimana di Starpiccio tra pochissimo, quindi prepariamoci, direi di iniziare subito. Pronto?
1: Via! La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio si confessa col suo migliore amico e gli fa: oh, sono una cifra preoccupata, mia moglie ha iniziato a girare ogni sera da un bar all'altro. Oh, quello che fa, ma porca miseria, ma ha preso il vizio del bene? No, ha preso il vizio di venirmi a cercare.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: con la musica di Dimensione Suono Roma, indossate la tuta spaziale, si parte!
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Star Piccio!
0: Anche di venerdì, come promesso, pronti con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
1: Anno 2151, venerdì, la battaglia finale della Dugana. Dal centro della galassia emerse una sfera gigantesca, era grande quanto una luna, e si presentò. Io sono il grande aggiornamento universale. Da milioni di anni costringo ogni civiltà a fermarsi per installare aggiornamenti infiniti.
0: Che poi arrivano sempre gli aggiornamenti nei momenti in cui ha bisogno proprio del cellulare. No,
1: no? Poi sempre del venerdì. Tutti i computer dalla Dugana si bloccarono. Schermo nero, una sola scritta: aggiornamento all'1%. Dopo mezz'ora, ancora 1%.
0: No, basta,
1: Rino,
0: ragazzi,
1: disperato, gridò:
0: non finirà mai di questo passo.
1: Geppo si alzò. Emiliano, abbiamo qualche idea? Il meccanico sorrise, estrasse dalla tasca un oggetto leggendario, una gigantesca multipresa italiana. Se tutto è collegato, basta staccare la spina. La infilò nel nucleo energetico cosmico. La tirò. Stack! L'universo rimase completamente al buio.
0: Ma come, avete spento la luce?
1: 3 secondi dopo si riaccese. L'aggiornamento universale era sparito. Tutti i pianeti iniziarono ad applaudire, persino le galline quantistiche. Il Consiglio Galattico conferì al generale Geppo, a Rino e ad Emiliano la più alta onorificenza dell'universo.
0: E qual è?
1: L'ordine della chiave inglese cosmica.
0: Ma non ha senso.
1: Di ritorno sulla Terra, però, nessuno credette al loro racconto. Avete salvato la galassia? Sì! Avete le prove? Emiliano tirò fuori dalla tasca una piuma della gallina quantistica. La piuma si moltiplicò all'istante, riempendo tutta la sala di piume svolazzanti. Geppo sorrise. Beh, direi che sono prove più che sufficienti. E così terminò la più folle missione della settimana della Dugana. O almeno fino alla prossima settimana.
3: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Ormai è tradizione, tutti i giorni ci colleghiamo con la nostra inviata Eleonora Scaiola per chiacchiere da bar Summer Edition, quindi come vi abbiamo anticipato, eccola qui. Ciao, ciao Ele, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, che bella energia, buon venerdì, quindi buon quasi weekend a tutti gli amici all'ascolto. Questa mattina, come sempre,
0: sì,
1: da Ostia ci vediamo allo stabilimento Il Delfino.
0: Come piazzale. Fai il delfino? Aspetta, vedi, ce ne ho uno qua in studio. È un delfino curioso, questo,
2: cioè,
0: però
2: molto curioso.
1: Allora, esatto, il delfino, ragazzi, qui ad Ostia. Io, vabbè, scusate,
0: non ce la faccio. Non ce la faccio più a fare il collegamento. Non te l'aspettavo. Ti ho preso in contropiede.
1: Io poi ho delle persone che mi qua. Vabbè, allora, piazzale Magellano 33. Il delfino.
0: Sì,
2: certo, potresti dire un po' meno guasto, però cioè, piazzale Magellano
0: 33. Comunque,
1: ma lo sapete, no, io devo dire questa cosa.
0: Che delirio,
1: mi dicono, quando
0: che
1: tu parli in onda il sabato e la domenica, allora non ti riconosciamo, perché quando sei in diretta con Geppirino sei una romanaccia.
2: Esatto.
1: Sei, invece quando sei in diretta sei tutta precisina. Ragazzi, io non ce la posso fare, loro due piano veramente.
0: Dai, prima
1: sono
0: poi
1: esaurita, va bene.
0: Troverai un equilibrio.
1: Sì.
0: L'argomento di oggi, Ele, qual è la frase che serve subito ad identificare per te una persona antipatica?
1: Oh. Ah, mi piace che siete così un po' picchi, va benissimo, dai, allora, questa è la domanda che farò allo stabilimento Il Delfino di Ostia, tra poco, ragazzi.
0: Ciao,
1: ragazzi.
0: Ciao Ele! Go.
3: Your Energy Music. La notte è proprio niente, si spegne come le stelle.
4: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Hai sentito?
6: No, cosa?
5: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
6: Davvero? Non vedo l'ora!
5: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
6: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
5: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
7: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
8: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
9: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
10: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
12: Cosa?

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno,
0: buon venerdì 3 luglio a tutti. Lo abbiamo lanciato prima l'argomento con Eleonora Scaiola: qual è la frase che serve a identificare subito una persona antipatica?
1: E che
0: giriamo la domanda al nostro Romano Doc Antonio Giuliani, sono curioso di sapere la sua risposta.
1: Giuliani Doc,
2: estate,
1: Antonio.

0: Continua il nostro venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Come anticipato prima, tra poco ritorniamo sul lungomare dei Romani. Andiamo ad Ostia con Eleonora Scagliola, c'è Chiacchiere da bar.
1: Summer Edition!
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club!
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare.

0: contenuti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zone all'Eur e domenica in Via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
3: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.

Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Palmontoneoutlet.com.

0: da par.
1: Siamo tornati nel ritmo della capitale e come promesso vi portiamo con noi a fare un tuffo ad Ostia grazie ad Eleonora Scaiola. Buongiorno Ele!
2: Ragazzi, applauso!
1: Buon venerdì!
2: Dai,
1: eccoli!
2: Dai, oh, ci sono! Applauso dai, nelle dai. Grandi occasioni!
1: Mi aspettavo, lo ammetto, mi aspettavo qualcosina in più.
2: Ma vabbè, io sono al delfino, quindi...
1: No, scusa Ele, dove che sei?
2: Al delfino.
1: Ok, tutto a posto.
2: No,
1: tranquilla.
2: Allora, no, arrivano dal mare, quindi si sentono poco, visto che io sono al bar,
1: sì,
2: a Piazzale Magellano 33, con un gruppo d'amici meraviglioso. E allora, visto che l'argomento di oggi era la frase che serve a noi per capire subito se una persona è antipatica o meno, no, io inizierei subito da una donna simpaticissima, bella e brava. Buongiorno Miki.
3: Buongiorno.
1: Ciao Miki.
2: Allora, innanzitutto io voglio sapere se ne vedi tante di persone antipatiche in generale nella tua vita.
3: Sì.
2: Ah, vedi, quindi abbiamo scelto la persona perfetta.
1: Purtroppo ne conosce diverse.
2: Da cosa lo capisci? Cosa deve dire?
1: La frase.
3: Quando monopolizza le conversazioni e parla quasi sempre di sé.
2: No, quindi ok, una persona che si mette sempre al centro dell'attenzione. Perché io, giusto?
1: Lo ha detto prima anche Antonio Giuliani. È brutto, no? Magari quando parli con qualcuno hai la sensazione che ti stia facendo una domanda perché ha voglia poi di dire il suo punto di vista.
0: Esatto, invece parla solo di se stesso e non va bene.
3: Non va bene.
2: Esatto, anche quando uno si racconta, non so se ci avete mai fatto caso.
1: Sì,
2: ah sì, perché
1: brava.
2: Pure io, perché anche a me, ma che posso raccontare io l'offerta?
1: Brava.
2: Va bene, next, andiamo avanti. Valerio, bello, tutto tatuato, Valerio.
1: Ciao Valerio.
0: Ciao Valerio.
4: Buongiorno.
2: Ciao Valerio.
1: Buon venerdì.
2: Complimenti, un bellissimo ragazzo.
4: Grazie.
1: Eleonora, stai rimorchiando? Basta, mamma mia. Cioè, i bollenti spiriti. Fatti una doccia fredda prima di fare...
2: Ma smettila, non le dico.

0: È appena arrivato, pensi di conoscere tutti.
1: Ma forse sei un po' antipatico.
0: Sicuramente, può essere anche così.
2: Certo,
0: può essere.
2: Però sì, questo sì, è un esempio, Eleonora, troppo specifico. Il bro è stato troppo specifico, esatto. E quindi c'è qualcosa sotto che realmente è accaduto, o no?
0: Beh, sì, sì, certo, parlo di esperienza personale.
1: Faccio il nome, dai.
0: No, sono eventi passati, sono eventi passati. Però comunque anche a volte posso sbagliare io e...
3: Ma tutti sbagliano.
0: Cioè, mi faccio magari un'idea sbagliata, certo, della persona. Però e lui... magari risulto io all'antipatico del turno, no?
2: Lui ha ragione, quando si entra in un nuovo gruppo di amici, in una comitiva già consolidata, bisogna andarci piano, perché altrimenti, cioè,
0: esatto.
2: Che si fa? Dai, Eleonora, noi ti salutiamo, come sempre. È
1: ragazzi,
2: stato bellissimo e delirante
1: anche per me, sempre, vabbè, non potrebbe essere altrimenti. Questa è Chiacchiera da Barra, Summer Edition da Ossa, dal Delfino.
3: Ciao Ele.
2: Dal Delfino, e noi ci sentiamo lunedì. No, ti prego, non fate il verso del Delfino, basta.
4: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate.

0: Io lo ammetto, sono dipendente dal caos che crea Eleonora Scaiola tutte le volte che si collega per chiacchiere da bar Summer Edition da Ostia.
1: E che caos, ma adesso il caos lo andiamo a fare da un'altra parte perché è il momento di congedarci.
0: Ci spostiamo,
1: ricordandovi
0: sì.
1: Però gli ultimi appuntamenti.
0: Ecco, a mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e poi vi aspettiamo anche domani dalle 6 per la puntata speciale del sabato.
1: Senza tralasciare il fatto che oggi pomeriggio io sarò presente al Rally di Roma. Mi aggirerò tra belle macchine, belle donne e tanti piloti in tuta, farò qualche intervista e potrete seguirci sui social sia di Dimensione Suona Roma che sul mio Geppo Show.
0: Comunque non è colpa mia, però tutte le volte che pronunci rally mi viene in mente che t'avevo detto Tommà, che t'avevo detto Tommà.
1: Gira Tommà.
0: È più forte di me. Vabbè, comunque vi lasciamo ora con Gianmarco Gallari, Geperrino, De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: Buon venerdì.
2: Noi ci sentimo domani, ciao.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: La Regione Lazio informa.
2: L'hub culturale a Trastevere della Regione Lazio, il WIGIL, gestito da Lazio Crea, ospita la mostra da Renoir a Picasso, da Miro a Fontana, 120 capolavori del Novecento. L'esposizione è prodotta e realizzata da Vidi Cultural e mette in luce il valore della stampa d'arte come mezzo espressivo autonomo, un chiaro segnale della volontà della Regione Lazio di investire nella cultura come strumento di crescita, conoscenza e partecipazione. Ascoltiamo il commento del presidente della Regione Lazio, Rocca.
3: La mostra costituisce un'importante occasione per Roma e per l'intero Lazio, offrendo al pubblico la possibilità di ripercorrere una stagione straordinaria della storia dell'arte. E al tempo stesso valorizza WIGIL, che negli ultimi 2 anni e mezzo è diventato un polo culturale aperto alla città. Come Regione Lazio continuiamo a investire nella cultura, strumento fondamentale per rafforzare la coesione sociale e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e dinamico.

0: L'allarme morbillo a Roma, scattano i controlli dopo un caso di contagio al concorso di magistratura che si è tenuto dal 22 al 26 giugno 2026 nella capitale. Alle selezioni hanno partecipato 3.279 candidati, di cui 401 sono risultati idonei, ma le prove orali, previste a partire dal 14 settembre prossimo, potrebbero subire uno slittamento dopo il caso di positività. L'avviso è stato dato dal Ministero della Giustizia ieri 2 luglio. Nel comunicato si legge che la malattia infettiva è stata diagnosticata a un candidato che ha partecipato al concorso per magistrato ordinario. Le ricerche del 43enne, il presunto autore del triplice omicidio di Casalotti, si allargano fuori dai confini nazionali, in Inghilterra e in Bangladesh. Nel frattempo spunta la terza ipotesi sul movente, un debito da 10.000 euro che le vittime non sarebbero state in grado di onorare. Intanto migliorano le condizioni del figlio 18enne sopravvissuto alla strage. Individuata dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma una falsa vetrina virtuale per la vendita fittizia dei biglietti per il concerto di Ultimo, già sold out. Il sito clone è stato oscurato immediatamente. I saldi: da domani prendono il via ufficialmente le vendite di fine stagione estive in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, spesa media prevista di 209 euro a persona. È quanto emerge dal consueto sondaggio sui saldi condotto da Ipsos per Confesercenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
1: it is. Sono le 10.
2: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni. For
1: you. Che bello, e tutto va bene, tutto va alla grande. Buon venerdì 3 luglio da Gianmarco.
4: Buongiorno.
1: Sì.
4: Dopo che attaccherai? Sì. Buongiorno, dai, che oggi è bene.

questa prima Furfurio di oggi con Avicii, anche Kunks e in apertura Freddie Mercury. Oh, buongiorno! Ma dove siete? Io ho trovato una città semivuota, semideserta per arrivare in radio. Dove siete? Magari in vacanza, magari in ferie. Beati voi. A proposito, nel caso fosse, bussate alla nostra porta. Per farlo dovete inviarci un messaggio vocale al 393 0119 119, il nostro numero di sempre, insomma. O magari siete in smart working a casa, siete già al lavoro, non lo so, insomma, raccontateci un po' la vostra mattinata. Noi avremo parecchie cose di cui parlare fino alle 13 con il solito sguardo rivolto verso il futuro, ma prima c'è una delle tante novità che riguardano Roma, in questo caso legato all'emergenza caldo.

0: capito il Sheeran che l'altro giorno insieme a Martin Garrix si è intrufolato, anzi imbucato, a un matrimonio a Chicago e insomma si è esibito proprio insieme a Martin Garrix, facendo felice la coppia fan dei due, tra l'altro. Che bravi!
1: Novità
2: Music. Le novità di questa settimana:
1: Anna, White Girl Wasted. Turn the speakers up, lasciami stare con un white girl. Republic, In Your Eyes.
3: Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma. Un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
8: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
9: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
10: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

nel venerdì mattina di Dimensione Sono Roma. Buongiorno, e la nostra città è la prima in Italia ad approvare un piano per il caldo, per prepararci alle ondate di calore intense, alle sue conseguenze, frutto tra l'altro questo piano della collaborazione con altre città europee già impegnate in questa sfida che è purtroppo, o per fortuna dipende, una sfida comune. Sarà previsto supporto agli anziani, ai bambini, quindi attraverso ingressi gratuiti alcune delle piscine comunali per over 70, soggiorni gratuiti in spiaggia, screening, centri estivi per i minori. Si avrà quindi un occhio di riguardo per quanto riguarda i più fragili. Poi è previsto sulla carta anche un incremento del patrimonio arboreo. Ormai anche gli influencer chiedono al sindaco, mi è capitato di vederne parecchi su Instagram negli ultimi giorni di video in cui dicono: guardie, portaci l'alberi. Ecco, questo più o meno è il mood. Prevista anche depavimentazione contro le isole di calore. L'ultimo esempio è Piazzale Clodio, via asfalto con superfici verde puntellate da alberi. E poi previsti i cosiddetti rifugi climatici, luoghi in cui rinfrescarsi, ripararsi nelle ore più calde. Questo possono farlo tutti e ottenere eventualmente anche acqua potabile. Parliamo di luoghi come biblioteche pubbliche, musei civili gratuiti per i residenti, centri anziani, aule studio, anche spiagge libere, parchi d'affaccio, piscine gratuite per over 70 e parchi pubblici. Si può ritrovare tutto sull'app GeoRoma, gratis per tutti.

0: Bob Sinclair, Gary Nestapine, Rhythmic History dal 2005 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. E leggende narrano che il bambino di questo video sia ancora così, sia tutto piccolo, gracile. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma, infatti, fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. E allora goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa Le Tracce Raccontano. È un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre ci sarà un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su questo sito qua, bioparco.it.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo. Ciao
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi te saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi. In più tantissimi prodotti.

0: Uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
1: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile:
2: il sole,
1: il caldo
2: e i saldi estivi.
1: Dal 4 luglio
2: al centro commerciale Roma Est.
1: Un mare di sconti e nuovi brand
2: per tutto quello che desideri.
1: Vivi lo shopping.
2: Vivi Roma Est.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.

0: ascoltato qualche giorno fa l'album, il nuovo di Madame Disincanto. Dentro ci sono una serie di dischi, come è un po' il suo solito, lasciano spazio alla libera interpretazione. Non fa eccezione anche questo singolo qua, Mama non mama.
1: Dimissione Suono Roma, novità.

c'è la nuova di Madame, Mamma non mamma. Mi è venuto in mente a quando eravamo piccoli, che affidavamo le nostre decisioni, le nostre scelte, per esempio, ecco, ai petali di Margherita, Mamma non mamma. Ricordo anche la linguetta della lattina, faceva avanti e indietro, fino a che non usciva magari una lettera della persona che ipoteticamente ti amava, o anche i bigliettini. Per esempio, io adesso faccio Ricky Martin o no? Vediamo, peschiamo. È uscito sì. Uepa!

0: oggi su Dimensione Sono Roma. Non lo so, forse sarò solo fortunato io stamattina mentre venivo in radio. Poco traffico, tant'è che ho detto, ma siete in vacanza, siete smart working, dove?
1: Sono Gianmarco, Mirko, ciao, ma come siete andati al lavoro? Con l'elicottero?
0: Sì, magari.
1: Perché io lavoro con la macchina, vado.
0: Panico. Senti, una volta che mi dice bene, per favore, fammela godere sta situazione. Poi.
2: Ciao Gianmarco, ciao. Io sto preparando le valigie, stasera imbarco per la Sardegna, 2 settimane. Un abbraccio.

0: Macklemore, Ryan Lewis, che poi sono quelli che ci piacciono tanto, no? I negozi di cianfrusaglie. Queste dimensioni sono Roma, noi stiamo andando in redazione per le news.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti...

0: Clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
7: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
6: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
7: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
6: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
7: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
8: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso nel lago di Vico da sabato scorso. Le operazioni vanno avanti giorno e notte e sono rese complicate dalla scarsa visibilità dello specchio d'acqua, il cui fondale è particolarmente fangoso. Cavallari si era tuffato nel lago sabato pomeriggio dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie, ma non è più riemerso. A dare l'allarme è stata la stessa ministra. Tenta di sfuggire al controllo, cerca di sfregiare i poliziotti, li picchia, rompe la mano ad uno e causa traumi agli altri due. È accaduto pochi giorni fa all'aeroporto internazionale di Fiumicino. Un ghanese di 30 anni è stato arrestato e trasferito nel carcere di Civitavecchia. Le accuse: porto abusivo di armi, lesioni e resistenza, pubblico ufficiale. Il tennis: Sinner torna in campo a Wimbledon. Oggi il fuoriclasse azzurro affronta Jenson Brooksby nel terzo turno dello Slam inglese. Torna infine ad Ariccia Fantastiche Visioni, la rassegna estiva che da 16 anni rappresenta uno dei programmi d'eccellenza dell'estate laziale, riportando nel cuore dei castelli romani alcuni tra i protagonisti della scena teatrale e musicale. La 16ª edizione si svolgerà da domani fino al 31 luglio nel parco di Palazzo Chigi. Ed ora il nostro approfondimento.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
11: C'è qualcosa di grandioso, spettacolare, ma anche terribilmente preoccupante in quello che sta accadendo tra l'Iran e gli Stati Uniti. Perché? Perché sono iniziate e si concluderanno solennemente domani, 4 di luglio, le celebrazioni funebri, le esequie di Ali Khamenei. Tutto, praticamente, il popolo iraniano, o apparentemente tutto il popolo iraniano, è in piazza per salutare religiosamente il suo leader. E dall'altra parte del mondo, e anche nelle ambasciate dei tanti paesi amici dell'America, si è già cominciato, anche in Italia ieri sera, a celebrare il 4 di luglio, il giorno dell'indipendenza americana, l'Independence Day, il giorno che 250 anni fa portò alla nascita della nazione americana. Ma le celebrazioni domani a Washington, quel 4 di luglio, saranno contemporanee a quelle funebre di Khamenei in Iran. E tutti si chiedono come sarà possibile poi conciliare le aspettative di questi due paesi e, come si sa, la spinta a un piano di pace approvato da tutti. Perché quello che si vede plasticamente a Teheran in queste ore è che c'è comunque un paese che sta dietro a quella figura che è stata uccisa. E nessuno potrà pensare che senza cambio di regime, che era quello che Trump aveva proclamato di volere, dalla guerra, ci sarà qualcuno che non dirà che la morte, l'uccisione, l'eliminazione di Ali Khamenei non va vendicata. Ed è questo poi, insieme ai discorsi su Hormuz, a far credere a tutti che gli americani, almeno ancora, quella guerra

0: l'hanno persa.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Le 11:02 minuti.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: E rieccoci, la nostra mattinata continua in questo venerdì 3 luglio. Buongiorno a tutti da Gianmarco.
3: Gianmarco, che venerdì!
2: Dai, facciamo gli auguri a chi compie gli anni oggi. Tra i quali, tra i vari gladiatori, mini gladiatori, c'è anche Alessio che compie 9 anni. Ecco, il papà ci ha mandato un messaggio. Dedichiamo la musica, tutta quella di oggi.
4: Rhythmic History 2000.

anzi immaginandoci prima tutte quelle volte in cui abbiamo sognato che qualcuno riordinasse la nostra casa, la cucina, la camera da letto, il bagno al posto nostro, anche disposti a pagare un pochino. E se io invece vi dicessi che accade, può accadere gratis tutto questo? Allora, parte da New York questa idea. A New York è sbarcata un'app che si chiama Shift. Praticamente ti manda un addetto a pulire la tua casa da cima a fondo e non spendi nemmeno un centesimo. Dove sta il trucco? Dove sta l'inganno? Non c'è nessun inganno. In realtà è tutto dovuto al fatto che gli operatori che ripuliscono, rimettono in ordine la nostra casa, indossano una telecamera in testa che filma ogni movimento. Quindi lavare i piatti, rifare il letto, piegare i panni, tutto quanto registrato. Perché poi quelle riprese serviranno ad addestrare le prossime generazioni di robot domestici dell'intelligenza artificiale. Quindi per imparare a muoversi nel mondo reale hanno bisogno di vedere il nostro caos quotidiano. È dura un pochino accettare di mandare a quel paese la nostra privacy in cambio di una casa in ordine, pulita e profumata, gratis, tutto gratis. Io comunque posso dirlo, rifiuterei.

di dimensione, suonano mai il ritmo della capitale. Quindi abbiamo scoperto che ci sono persone che mettono in ordine la nostra casa gratis, a patto che però possano riprendere tutti i movimenti per addestrare le intelligenze artificiali del futuro. Questo accade anche in India, dove le persone nelle loro faccende quotidiane, nel tagliare la frutta, nel cucinare, nel lavare i piatti, si piazzano uno smartphone legato alla fronte, vendono questi video alle aziende tech globali e ricevono in cambio una paga modestissima, qualcosa come 2,50 euro l'ora, però garantisce loro un'entrata autonoma. Qual è l'aspetto paradossale? Che stiamo insegnando in questo modo alle macchine a sostituirci molto presto.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
3: Dal 1 luglio da Pewex arrivano i Minions! Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
4: Banana!
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Eh sì, direi che è tutto.

con un disco che ci porta indietro nel tempo, ci riporta indietro nel tempo. Rhythmic History 2001, Played Live, The Bongo Song, Safri Duo, su Dimensione, Sono Roma, il ritmo della capitale, insieme ad Harry Styles, Jack, J-Ax e il Cile, Jennifer Lopez, David Guetta. Queste le quattro hit senza interruzione. Adesso c'è Anima. You make me feel-

0: il disco ascoltato su Dimensione Sonora è quello di Anima, Beautiful.
1: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
2: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
3: Infatti, ho segnato quello di Deco per non perderci neanche un'offerta.
4: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con Cata Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
6: Cosa amo di più dell'estate?

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio. Summer, summer,
1: summer is here. La tua estate, la tua musica,
2: la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma.

è un trucchetto, una furbata, diciamo. Anche i coni gelato si sono alleggeriti, i ghiaccioli hanno visto scendere le loro dimensioni, col prezzo però intatto, e quindi è come se crescesse. Non va meglio nel reparto colazione, dove i cereali sono più magri del 15%, prezzo salito del 3%, anche lo yogurt non è immune da questo meccanismo. E diciamo che per noi romani la generosità delle porzioni è alla base di tutto, è un po' un pilastro della nostra cultura, quindi una riduzione del genere sul cibo la viviamo come un affronto personale, cioè molto più del braccino corto. Io direi che a forza di togliere il prodotto, un giorno, che ne so, compreremo scatole vuote.

0: Care con I Don't Care su Dimensione Sonoro, ma arriva il momento delle news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì,
4: brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano, pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Buon venerdì alla redazione. Sentiamo le notizie dalla capitale.
10: Buongiorno da Andrea Soprani. 6 anni e 4 mesi di reclusione per un 40enne ecuadoriano residente nel Viterbese ritenuto responsabile di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una ragazza di 15 anni. La sentenza è stata pronunciata dal collegio del Tribunale di Viterbo. I fatti risalgono all'inverno del 2024 e sarebbero avvenuti in un borgo della Tuscia. Decisive nel dibattimento le testimonianze di fratelli della vittima e il racconto della ragazza che trovò il coraggio di confidarsi con la psicologa della scuola facendo partire le indagini. Ieri sera presso la stazione ferroviaria di Roma Termini i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni originario di Napoli e già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio. L'uomo è gravemente indiziato dei reati di sequestro, di persone e minaccia. Il 37enne avrebbe tentato di rapire l'ex compagna per portarla con lui a Napoli e l'episodio, secondo quanto denunciato dalla donna, ha rappresentato l'apice di un'escalation di violenze e condotte vessatorie. Sbagliò una diagnosi su un tumore, la Cassazione conferma la condanna alla dermatologa per la morte della paziente. Giulia Cavallone, magistrata romana, è morta nel 2020. La dermatologa per ben 3 volte nell'arco di 8 mesi, si afferma in una nota, aveva scambiato un melanoma maligno per una verruca seborroica, rassicurando la paziente. Sabato 4 luglio al Teatro Ghione di Roma alle 18 si terrà la finale nazionale del premio Eleonora Lavore 2026, la 13ª edizione che quest'anno verrà dedicata alla grande psicoterapeuta Maria Rita Parsi. A ricordarla sul palco sarà il pianista Giuseppe Lavore che accompagnerà la lettura delle poesie scritte dalla stessa dottoressa Parsi e affidate alla voce narrante di Claudio Germanò. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e 3.
1: Senza interruzioni.
0: Un passettino in più verso il fine settimana, infatti è venerdì, entriamo in un'ora nuova. Buongiorno.
11: Ciao Gianni.
0: Ciao.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, giornate di Wimbledon per gli appassionati romani di tennis e non solo, perché però i giocatori sono tutti vestiti di bianco e nessuno può usare nemmeno un pezzettino di colore.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Karoutchi, Manu Chao, Viaggiando por el Mundo. Mamma o non mamma?
3: Faccio mamma non mamma finché non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
5: Il sole,
4: il caldo
5: e i saldi estivi.
4: Dal 4 luglio
5: al centro commerciale Roma Est.
4: Un mare di sconti e nuovi brand
5: per tutto quello che desideri.
4: Vivi lo shopping.
5: Vivi Roma Est.
6: Ho vinto!
7: Hai vinto? Che cosa?
6: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
8: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
9: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un

0: ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
3: Davvero? Non vedo l'ora!
2: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.

giocatori devono essere rigorosamente vestiti di bianco. Diciamo che una delle ragioni è la tradizione, cioè fin dalle origini i giocatori erano principalmente vestiti di bianco, gli uomini indossavano pantaloni di flanella, donne calze lunghe sotto la gonna. Poi ci fu nel 1962 una giocatrice, Maria Bueno, che osò in un certo senso indossare dei pantaloncini con dei tocchi di colore. Da lì Wimbledon divenne sempre più rigido sul discorso bianco e, nonostante insomma si potrebbe pensare che col passare dei giorni, degli anni anzi, si aumenti la flessibilità, invece ciò non è successo e ci si continua a vestire di bianco. Sia l'abbigliamento sia le scarpe devono essere

mappe quasi total white, intimo anche deve essere rigorosamente bianco. Ma perché? Perché questa ragione la fanno sapere gli organizzatori, dicono la regola del tutto bianco non è una questione di moda, ma fa risaltare i giocatori e il tennis, questo è importante. Dice insomma che sia un campione o che sia un giocatore proveniente dalle qualificazioni, se vuole risultare, farsi notare, farsi vedere, deve farlo attraverso il suo gioco, e dice è una tradizione di cui siamo orgogliosi. Vuoi spiccare? Dimostra come sai giocare a tennis senza utilizzare colori sgargianti o altri trucchetti del genere. Yes.

0: telefono della capitale.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè crema e gusto forte 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
5: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
6: Messaggio per tutti gli agenti del risparmio. La Mission Salmone è in corso da Pewex. Islander salmone affumicato norvegese 100 grammi, 3 confezioni a 5 euro. Attenzione, l'offerta si autodistruggerà entro il 9 luglio. Mission accettata. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: proprio il suo nome come autrice di questo disco che ha dedicato in realtà nei miei confronti. Parliamo di Xenia, gli artisti sono Alessio, One Republic, In Your Eyes.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: grazie, perché ci aveva regalato veramente un bel disco, quello di Alessio Republic, In Your Eyes, novità della settimana su Dimensione Sonoro. Ma grazie a chi? Non
1: a
0: quel, no, non a quello che stanno dicendo loro in auto, Sigla!
1: Fuori!
0: È lei!
1: Sono io, sei tu la più bella!
0: Devo dire ultimamente anche parecchio aggressiva,
1: sì,
0: cioè,
1: molto,
0: quasi morti.
1: Molto, mordo, sì, sono nervosa particolarmente.
0: Ma perché?
1: Ma
0: cioè,
1: qua
0: com'è,
1: ricordiamo
0: poi?
1: Che mi hai detto che somiglio a Piero Pelù, non dimentichiamocelo.
0: Te lo sei detto in realtà la prima volta da sola, sì, e poi sì. Da lì ho iniziato a giocarci. Vabbè, cara mia, so che queste storie ti appassionano,
1: sì.
0: C'è una bella storia di un ragazzo inglese, un ragazzo giovane, che nel corso degli ultimi anni si stava mettendo da parte i soldi,
1: sì,
0: per acquistare la sua casa. Ok, ha deciso di prendere una parte di quel gruzzoletto lì, spenderli per portare il nonno a vedere i mondiali negli Stati Uniti.
1: Che meraviglia.
0: Mondiali di calcio. Per esaudire questo sogno, ha speso 10.000 sterline, che sono un po' di più di 10.000 euro. Ha detto di base, ha detto, non c'è nulla di più importante del tempo, come trascorri il tempo, come lo passi, dei legami, dei ricordi, rispetto alle cose materiali. Quindi lui ha voluto condividere la sua storia per mettere al corrente tutti quanti noi di vivercelo quel tempo, no?
1: Ed è una
0: non
1: cosa bellissima. Abbiamo bisogno di questi esempi, anche perché credo che a noi manchi il coraggio per fare determinate,
0: sì,
1: cose,
0: sì.
1: Rimandiamo, diciamo no, questo non lo posso fare perché lavoro, questo non lo posso fare semplicemente perché ci manca il coraggio di mandare tutto all'aria, come dice Marco Mengoni,
0: sì. Qualcun altro dice in un'altra maniera,
1: anche qualcun altro in altre maniere, ma di spendere i soldi per il tempo vissuto con le persone e non per le cose materiali,
0: perché poi è tanto banale quanto importante ripeterlo. Uno se ne accorge sempre dopo, quando è troppo tardi,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: valore del tempo, dei legami, la famiglia, eccetera, eccetera. Quindi,
1: sì,
0: finché siamo in tempo,
1: facciamolo.
0: E senza braccine corte, roba del genere.
1: No, che
0: magari impariamo a dire di no alle situazioni che.

0: Kasabian su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Quindi questa storia, abbiamo raccontato la storia di questo ragazzo inglese che ha rinunciato a 10.000 sterline tra quelli che si era messo da parte per acquistare la sua casa, per prendere il nonno, realizzare il suo sogno, quello di guardare una partita dei mondiali di calcio che attualmente si stanno svolgendo in Nord America. Insomma, questa storia è diventata virale perché lui stesso ha ammesso che vuole rendere tutti quanti noi partecipi di questo gesto, dell'importanza, no, che ha,
1: sì,
0: insomma,
1: certo,
0: magari rinunciare a robe materiali.
1: Sai cosa mi fa rabbia? Che vabbè, questo è un discorso ampissimo, ma che una persona debba rinunciare a una parte dei soldi che ci vogliono per una casa, quindi non per chissà che cosa, per poter vivere l'esperienza con una persona cara. Cioè, non è, noi dovremmo avere la possibilità economica e materiale di poter fare entrambe le cose, di poter avere, non dico facilmente, ma neanche così difficile.
0: Lo so.
1: Di poter fare entrambe le cose.
0: Sì, sono d'accordo, però poi il messaggio è più ampio, nel senso che qui lui ne fa una questione di soldi, però poi in realtà è semplicemente magari rinunciare, che ne so, laddove possibile, a una giornata di lavoro per passarla, certo, con i nostri cari, i nostri affetti, le persone, sì, insomma, che ci vogliono bene. Quindi non bisogna fare chissà che cosa, spendere chissà che cosa. Poi certo, è ovvio che se c'è la possibilità anche di spendere un pochino, l'esperienza sarà sicuramente diversa, più stupefacente,
1: sì,
0: più rimarrà più impressa nella memoria perché è fuori dall'ordinario, quindi
1: anche un pochino di tempo, ma ritagliarselo per stare con
0: giusto,
1: le persone a cui vogliamo bene.
0: Va bene, quindi domanda bruciapelo, risposta secca.
1: Vai.
0: Dove mi porti?
1: Dove ti porto?

0: sì, fa un po' la routine. Donne!
1: Donne! Come si. Non sai che non me lo ricordo come fa. È donne, arrivato... donne, arrivate la routine, si affilano coltelli.
0: Sì, non, è non ha questo ritmo.
1: No. E che ne so io, ma posso mai fare la routine?
0: Sì! Ma che
1: guarda,
0: c'è di male?
1: Potrebbe essere un mestiere che mi si confà.
0: Magari no, ti strutturi la settimana di lavoro a tuo piacimento.
1: Io ho paura dei coltelli, quindi figurati anche no. Cioè, beh, sarei proprio una routine anomala.
0: Dei coltelli se ne occupa la struttura alta. Vabbè, prossime tre ore con la routine. Ci sentiamo per quanto mi riguarda domenica mattina alle 10.
1: Ciao, Gallino! Ciao. Dimensione solo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
3: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Strage di Casalotti, il massacro degli Udin sarebbe stato l'estrema rivalsa di un uomo che faticava ad accettare la decisione femminile di troncare la relazione. Nella convinzione dei magistrati che indagano prevale ora la componente del delitto di genere. Figlia e marito sarebbero state vittime collaterali, ostaggi di una violenza iscritta nella psicologia maschile dentro meccanismi di puro possesso, dicono i magistrati. Intanto il figlio, sopravvissuto, migliore, si alza dal letto. Roma, carabinieri in azione nei quartieri San Basilio, Talenti e Santa Maria del Soccorso, arrestate 12 persone, altre 10 denunciate, sequestrati complessivamente oltre 100 grammi di droga tra cocaina, crack, eroina e marijuana e oltre 3.000 euro in contanti ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. I marciapiedi di Roma Sud come il quartiere a luci rosse, Viale Tupini, Viale Geo, Viale delle Tre Fontane, ma anche Viale Marconi e la Cristoforo Colombo. I carabinieri hanno svolto a distanza di pochi giorni due servizi di controllo straordinario nei quartieri di San Paolo e dell'Eur, nel Mirino Degrado e prostituzione su strada. Sono state allontanate 47 donne che si prostituivano. Calcio, la Lazio ha annunciato il tesseramento del calciatore Alfonso Pedraza Sag. Il difensore esterno sinistro classe 96 ha firmato un contratto triennale. Lo comunica il club biancoceleste in una nota sul proprio sito ufficiale. L'ex Villarreal sarà immediatamente a disposizione del tecnico Gattuso per l'inizio del ritiro, fa sapere la Lazio. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13:02 minuti.
5: Ritmi History,
6: le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Venerdì 3 luglio, ciao a tutti da Xenia, la voce è migliorata.

Locco su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Buon venerdì 3 luglio, buon lavoro a tutti quelli che stanno lavorando e buona pausa pranzo. Con me e Xenia saremo insieme fino alle 16. Oggi voglio partire unendo la musica al cibo. Siamo perfetti proprio in questo momento. È vero che un formaggio può migliorare il gusto se affinato con la musica? È possibile? La risposta te la dico tra poco.

Sheeran su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Prima di venire a mancare, il maestro Beppe Vessicchio stava studiando l'influenza della musica classica sulla produzione del vino, giungendo alla conclusione, per ridurla proprio all'osso, che il vino, se sottoposto a particolari vibrazioni, in questo caso di musica classica, quindi di violini, di pianoforte a coda, fosse più buono. Ed è così anche per il formaggio. Sembra incredibile, ma è scientificamente provato. Dai, diciamo che gli scienziati ci stanno studiando. Negli ultimi anni diversi studi hanno dimostrato che onde sonore ed ultrasuoni possono influenzare il metabolismo e la fisiologia dei microorganismi. E chi è che lavora senza sosta dentro molti formaggi? Proprio batteri e fermenti che sono responsabili della maturazione, degli aromi e del gusto di quel particolare formaggio. In alcuni esperimenti forme di formaggio sono state fatte stagionare ascoltando musica classica, musica rock, musica jazz o addirittura dance ed elettronica. Il risultato: alcuni assaggiatori hanno percepito differenze nel sapore, nella consistenza e anche nei profumi. La scienza in ogni caso mette le mani avanti, invita alla prudenza. Gli effetti sembrano reali, perché poi al gusto e anche al tatto ci sono delle differenze, ma i meccanismi ancora non sono del tutto chiari e i risultati non sempre sono concordi. Quindi lo studio continua per avere quantomeno, no, per essere quantomeno più vicini alla certezza. La musica, in fin dei conti, potrebbe influenzare il lavoro dei microrganismi, ma la ricerca è ancora in corso. Una cosa è certa: che la musica cambia il nostro stato d'animo, e quindi quando siamo più rilassati o emozionati cambia anche il modo in cui percepiamo ciò che mangiamo.

0: tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Cosa?

0: famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Pavesi gocciole classiche, due confezioni da 500 grammi, 3,29 euro. Supermercati PIM, i risparmi in lavora,
7: di risparmio, di qualità. E qui tocca fare una bella ricarica di energia. È la nostra, si chiama For For You, 4 hit senza alcuna interruzione. Si parte con Serena Brancale, Levante e Delia.

0: posto ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21.30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Sveglia, gladiatori!
2: 10 film Disney.
3: La Sirenetta.
2: Vai, Fabrizio.
4: Benedentola.
2: Carlo.
5: La Bella Addormentata nel Bosco.
2: Ok.
4: Lily e Greg.
6: Lily e Greg.
2: No.
6: No, quella è Lillo e Greg.
2: Lillo e Greg sono la coppia dei comici.
4: Ah, beh, c'è ragione. E Lillo e il vagabondo.
6: Oh, allora sì, sì, ok.
2: Lillo e Greg, mi dite.
6: Lillo e Greg.
7: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zone all'Eur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
10: Supermercati,
11: uno più uno

0: confezioni da 500 grammi, 4,99 euro. Supermercati Pim, Pim e Family Agora,
1: il risparmio di qualità. Hai sentito?
2: No, cosa?
1: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
2: Davvero? Non vedo l'ora!
1: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
2: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
1: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina, B.

2020, ritrovati tutti insieme come un trenino qui su Dimensione Sonora, ma il ritmo della capitale. Devo confessare una cosa, a me è sempre piaciuto leggere, ultimamente, negli ultimi anni, causa un po' di stress, un bel po' di cose da fare, non riesco a leggere durante l'anno, ma attendo l'estate per leggere con tranquillità, ed estate divoro almeno un paio, due o tre libri, riesco a leggerli, e sono i libri protagonisti di quello che voglio raccontarti. C'è una buona notizia per chi sogna di trasformare la passione per i libri in un lavoro. Il Ministero della Cultura ha lanciato un bando che si chiama Librerie Under 35, quindi se sei un Under 35, se conosci un appassionato di libri che è Under 35, puoi informarlo di quello che accade. Il Ministero della Cultura ha messo a disposizione 4 milioni di euro per sostenere giovani imprenditori che vogliono aprire o sviluppare una libreria indipendente, e il contributo può arrivare fino a 24 mila euro per progetto. È chiaro che bisogna presentare il progetto. L'obiettivo non è solo vendere libri, ma creare luoghi di incontro, quindi non basta una semplice libreria, ma poi con quella libreria farci anche degli incontri, dei meeting, degli spazi di scambio, perché serve proprio a questo. Una libreria indipendente è spesso molto di più di un negozio, uno spazio dove si organizzano presentazioni, si incontrano autori, si condividono idee e soprattutto si costruisce una comunità. Questo bando guarda con particolare attenzione ai territori dove l'offerta culturale è più scarsa, quindi principalmente centro e sud Italia, per riportare i libri al centro della vita dei quartieri e delle città. Le domande, attenzione, dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 13 settembre.

Sì, perché questa è una notte speciale, oggi sarà una serata speciale, come abbiamo ricordato poco fa, ritorna qui nella capitale il capitano Gigi D'Agostino per un grandissimo evento all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, e poi domani sarà un'altra serata all'insegna della musica con il super concerto di Ultimo a Tor Vergata.

0: Cattive abitudini tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, ed è arrivato il momento di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Più flessibile, più vicino, più tuo.

0: Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Concerto di Ultimo a Roma è stato oscurato, il falso sito internet creato per la vendita dei biglietti del concerto già esauriti. L'operazione della Guardia di Finanza nella capitale si indaga per truffa aggravata. Il provvedimento riguarda tutti i provider italiani che hanno rimbalzato la pagina internet. Secondo i finanzieri il sito rubava i dati dei clienti impossessandosi di quelli bancari e delle carte di credito per commettere altri raggiri. I carabinieri eseguono un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 uomini originari della provincia di Napoli, di età compresa tra i 26 e i 50 anni, gravemente indiziati di appartenere ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni e truffe ai danni di anziani. 13 casi accertati, i fatti risalgono al periodo compreso tra l'ottobre 23 e marzo 24 nella città di Roma e Livorno. Il comune di Roma sarà in prima linea anche sul fronte dell'aggiudicazione delle prossime Olimpiadi, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri intervenendo all'incontro I grandi eventi sportivi, il modello Roma, organizzato dal gruppo Sole 24. Il sindaco ha ricordato che il comune sta investendo e continuerà a investire sulle infrastrutture necessarie a realizzare i grandi eventi, auspicando una collaborazione seria con le altre istituzioni per affrontare meglio questa sfida che Roma può giocarsi con un modello giubileo anche per le Olimpiadi. Saldi estivi, da domani prendono il via ufficialmente le vendite di fine stagione in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare. Spesa media prevista di 209 euro a persona, è quanto emerge dal consueto sondaggio sui saldi condotto da Ipsos per Confesercenti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 ed un minuto.
3: Adesso, now, subito.
4: Altro hit senza interruzioni.
1: Praticamente sono le 2.

0: proprio in questo momento mi è arrivata una foto di due bei giovanotti che probabilmente conoscerete, Geppo ed Eleonora Scagliola, che sono coinvolti nel grande evento del rally di Roma Capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA.
3: Il tuo DNA, col mio DNA.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes.
1: Music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più, tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Il futuro del lavoro incontra la musica.

0: Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera, HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro, il DJ set firmato Dimensione Suono Roma e gran finale con i live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e HumanGest. Il lavoro non è stato mai così rock.
1: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Valmontone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli.
3: Ho vinto!
4: Hai vinto? Che cosa?
3: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

mando un messaggio audio al 393 0 119 119. Particolare attenzione oggi perché la domanda è moderna, quindi su qualcosa che ha a che fare proprio con i nostri tempi. L'impianto di scarico dei veicoli elettrici necessita di manutenzione più frequente.

0: falsissimo, falsissimo, perché il motore elettrico non ha nessuno scarico, è solo corrente, quindi non è manutenzione.
1: Grazie, sì, esatto, i veicoli elettrici non hanno marmitta, dice Marco da Pomezia. E poi
2: ciao, mi chiamo Pietro, ho l'esame lunedì e volevo dare la risposta a questa domanda.
1: Vai Pietro.
2: Questa domanda è falsa perché le macchine elettriche non hanno scarichi e quindi non possono, non riescono, non hanno bisogno di manutenzione.
1: Vai Pietro. Tutti d'accordo che sia tu il vincitore, in bocca al lupo, anzi buona fortuna per l'esame di lunedì.
3: Ciao Xenia, sono Gianni da Roma. Ciao, Gianni. Assolutamente falso, ma quale impianto di scarico? La macchina elettrica non ha assolutamente niente di tutto questo.
1: Esatto.
3: Ciao, un abbraccio.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
4: Gianluca dalla Romanina. Secondo me è falso, sì, perché le macchine elettriche lo scarico non ce l'hanno.
1: Bravo, bravo, bravo e bravi tutti, ci sono tantissimi messaggi così, complimenti.

0: con Lady Gaga e Ducci, Runway, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma.
1: Che erdai e sia con te.
2: Ciao Don, a Roma si dice pure mando vai per tetti.
3: A Roma si può dire tranquillamente oh, sei proprio un gaccio.
4: A Roma si dice quando si scherza bisogna essere seri.
5: A Roma si dice me voglio levare la sede col prosciutto.
6: Che erdaglie sia con te dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family,
1: riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
9: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
10: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.

sì, è arrivato il momento della novità, 14.43 di questo venerdì 3 luglio. E lei non è una novità, la conosciamo bene. Da ragazzina ha iniziato a cantare e poi continua la sua scalata al successo. Anna con White Girl Wasted.

Tyler, Anna con White Girl Wasted, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi e soprattutto tra le novità proposte da Dimensione Suono Roma per questa settimana. Adesso arriva lei, la girl delle girl.

nozze di Taylor Swift dovrebbe sposarsi oggi, lei con Travis Kelce, spero che si dica così, al Madison Square Garden, e la cerimonia durerà 10 ore. Una tortura, non una festa.

0: Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: La linea passa alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Strage di Casalotti, si indaga per femminicidio. Il massacro degli Uddin sarebbe stato l'estrema rivalsa di un uomo che faticava ad accettare la decisione femminile di troncare la relazione. Nella convinzione dei magistrati che indagano prevale ora la componente del delitto di genere. Figlia e marito sarebbero state vittime collaterali, ostaggi di una violenza iscritta nella psicologia maschile dentro meccanismi di puro possesso. Intanto il figlio sopravvissuto migliora e si alza dal letto. Ha minacciato di morte un minorenne per costringere a saldare un debito di droga pari a circa 400 euro. È accaduto all'Ariano, comune alle porte di Roma, dove una donna di 44 anni è finita in manette, arrestata dai carabinieri. L'indagine ha preso il via alla fine dello scorso aprile, dopo che i genitori di un sedicenne, notando uno stato di grave disagio del figlio, hanno cercato di capire che cosa ci fosse alla base, scoprendo che il ragazzo assumeva stupefacenti e aveva contratto un debito per il quale temeva di essere ucciso. Roma, la Guardia di Finanza ha sequestrato 5 kg e mezzo di hashish tra Roma e Cagliari, ha arrestato il destinatario della spedizione nel capoluogo sardo. L'hashish, se immessa sul mercato clandestino, avrebbe generato profitti illeciti per oltre 50.000 euro. Tennis Wimbledon, Jannik Sinner torna in campo verso le 15.30 per il terzo turno dello Slam. Sfiderà lo statunitense Brooksby. Domani invece gli altri italiani che hanno passato il turno, Berrettini, Cobolli e Sonego. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
6: time it is. Manca un minuto alle 15. History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
6: Un po' come se il meteo avesse

0: Roma. I love Roma.
1: Sì, Dimensione Sono Roma è pronta a regalare lo zaino ufficiale ad uno solo di voi lì fuori che se lo aggiudicherà giocando con me in questo momento. Giocare è davvero molto facile, basta rispondere correttamente alla domanda che sto per fare. Come? Attraverso un sms o un messaggio audio, whatsapp audio al 393 0 119 119. In palio lo zaino, mi raccomando, è uno zaino molto particolare realizzato dai nostri esperti per voi, è uno zaino comodo, elegante, molto bello da sfoggiare anche per questa estate. E se lo vuoi devi giocare con me in questo momento, prendi lo smartphone e prova a rispondere alla domanda: quanti biglietti sono stati venduti per il concerto di Ultimo a Tor Vergata domani? 20.000, 250.000 o 40.000? 393 0 119 119. Quanti biglietti sono stati venduti, quindi quanti presenti? 20.000, 250.000 o 40.000? 393 0 119 119.
0: I love Roma. I love Roma.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: La vincitrice di oggi è Francesca. Francesca, ci sei? Francesca sarà caduta, speriamo non si sia fatta troppo male. Proviamo a recuperarla tra pochissimo, ma questo è il bello della diretta.
1: I Love Roma. I Love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.
1: All for you.
3: Late più ritmato.

0: famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
2: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
3: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
4: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
5: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, 1 litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Hai sentito?
8: No, cosa?
7: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
8: Davvero? Non vedo l'ora.
7: Anch'io. Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
8: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
7: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

In questo venerdì ci avviciniamo anche ad un fine settimana bello pieno. Lo so che per molti il fine settimana non vuol dire necessariamente riposo, mare, piscina e ullala, perché per molti è lavoro, ma noi ci siamo sempre pronti a fornirti l'energia giusta con le hit più ritmate del 90 ad oggi.

0: buongiorno.
1: Allora, ieri, dopo ben 5 anni che non giocavo, diciamo che non calcavo, ecco, dai, i campi di calcio, sono sceso in campo. Vi dico solo l'età media, 55 anni, l'età media.
2: Altina per la squadra Altina. Di calcio.
1: Oh, se non mi credete, vi dico solo che io ho spezzato il fiato adesso, un minuto fa.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Caldo e torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Torna l'uno più uno da Pewex. Fino al 9 luglio prendi due e paghi uno. Gocciole classiche 500 grammi, due confezioni a 3,29 euro. Riso scotti oro insalate, un chilo, due confezioni a 3,59 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
12: Il sole,
11: il caldo
12: e i saldi estivi.
11: Dal 4 luglio
12: al centro commerciale Roma Est.
11: Un mare di sconti e nuovi brand
12: per tutto quello che desideri.
11: Vivi lo shopping. Vivi Roma Est.
13: Summer. Summer. Summer's here.
14: La tua estate. La tua musica. La tua musica. Dimensione Suono Roma.

ufficialmente dire addio a qualcosa che ha accompagnato molti ragazzi ma anche adulti nel corso degli anni, e sto parlando dei videogiochi in forma fisica. La Sony ha accelerato l'addio ai giochi fisici, perché dal 2028 tutti i nuovi titoli per la PlayStation saranno pubblicati solo in formato digitale, mentre quelli già usciti continueranno ad essere disponibili nei formati attuali. E questa scelta segue le abitudini dei giocatori, perché circa l'80% dei giochi venduti viene già acquistato online, soltanto acquistato online. Arriveremo poi nel tempo a non avere praticamente nulla di materiale. È tutto nell'etere, ma poi esiste

Europa, devo giocare a carte sotto l'ombrellone, un bel burraco tutti insieme, magari invitando anche i vicini d'ombrellone per fare amicizia e chiacchierare. Io per esempio ho riscoperto da grande la meraviglia del gioco delle bocce, che ho sempre considerato uno sport da vecchi. Ho detto, ma che devo fare io con le bocce? E invece poi

0: di non avere più una collega?
1: Me ne sto accorgendo. Sento più che te lo sento.
0: No, veramente, cioè a un certo punto non riuscivo più a respirare. Ma sono, ci sono e sono pronta ad iscrivermi alla bocciofila, esatto. Tra l'altro.
1: Perché peraltro, ragazzi, vi ricordo che comunque le bocce sono sempre le bocce ed è una buona idea. Noi maschietti con le bocce abbiamo un legame proprio.
0: Smettila.
1: Atavico.
0: Smettila.
1: Due bocce al giorno.
0: Mi sono arrivati un bel po' di messaggi in cui mi hai detto: Xenia, ma le bocce, che meraviglia, le bocce, non però sotto quel punto.
1: Sentiamo, vogliamo sentire. Gente che ha dei bocce.
2: Ma che scherzi, è fighissimo giocare a bocce. Bello, la spiaggia, racchettoni. Ma basta che uno lo sta fermo, perché dai, stare fermi, almeno io, dopo un po' mi rompo le scatole.
0: Io faccio la trottola tutto l'anno, vorrei stare ferma, però le bocce mi incuriosiscono molto.
1: Anche a me.
0: Comunque ho anche una testimonianza fotografica di me che gioco a bocce.
1: Forse una foto mia con le bocce la devo avere anch'io, ma non credo che possa. Vabbè, no, è la PD.
0: Guarda,
1: comunque
0: non
1: è un gioco.
0: Ho più la forza di parlare.
1: E volevo dire che non è che è un gioco che quando sei piccola dici è un gioco da vecchi e poi lo scopri da grande. È che a un certo punto diventi vecchia pure tu e quindi ti accorgi.
0: Lui è entrato dicendomi questo, esatto. Perché mi ascoltava da fuori. E mi ha detto: Xenia, comunque non è una questione di un gioco da vecchi. Sei
1: che
0: sei
1: invecchiata tu.
0: No, vabbè, ma grazie, comunque ti voglio bene anch'io. E domani mattina sono pronta a tenervi compagnia a partire dalle 10, le prossime tre ore con il Molli Cuore Nazionale. Dai!
1: Allora!
0: Ciao belli, io vado, direi che è il caso.
1: Ciao quel che resta di Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la mobilità e Roma Capitale.
4: Tempo di informazione e di news, vogliamo in redazione per le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Fentanyl rubato all'ospedale israelitico di Roma. L'allarme del governo dopo la sottrazione di 80 fiale dell'oppioide fino a 100 volte più potente della morfina. Riunione di emergenza del governo. Lo stesso è allarmato per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza di tali sostanze. C'è l'ipotesi del furto su commissione. Indagini in corso sul personale che ha accesso al medicinale. Strage di Casalotti. Shahdat Hossein, il 43enne originario del Bangladesh, sospettato di aver ucciso a colpi di mannaia la famiglia Uddin, avrebbe organizzato ogni dettaglio con estrema precisione, non solo l'aggressione ma anche la fuga immediata pianificata per guadagnare ore preziose prima di essere identificato. Questo è quanto emerge dalle indagini. Intanto si indaga per il femminicidio.

0: nella convinzione dei magistrati che indagano prevale ora la componente del delitto di genere. Figlia e marito sarebbero state vittime collaterali. Non si era rassegnato alla fine della sua relazione, così aveva iniziato a perseguitare la sua ex, arrivando persino a minacciarla di morte. I carabinieri della stazione di Lenola, Latina, hanno arrestato un quarantenne, già noto alle forze di polizia, con l'accusa di atti persecutori, denunciandolo per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata da una donna di 33 anni. Formula 1, la Ferrari di Lewis Hamilton ha chiuso in testa l'unica sessione di prove libere del GP della Gran Bretagna. Il pilota britannico ha chiuso davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli e all'altra rossa di Charles Leclerc. Chiude in quarta posizione l'altra Mercedes di George Russell. Alle 17.30 è in programma la qualifica per la gara sprint. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is? Un minuto dopo le 16, buon venerdì, 3 luglio.

0: servizio per colibri da strade?
1: No, mi dispiace, Sor Carlo, questo è Dimensione Suono Roma, che dai e sia con te, con tutti voi. Io sono Don Cash, ragazzi, e oggi abbiamo iniziato la giornata parlando di spiagge, di cose estive, di bocce. Non so perché siamo arrivati a parlare di bocce.
2: Ma Don Cash!
3: Ma che gli ha fatto la respirazione a bocca a bocca?
1: No, io ho fatto a boccia a boccia.
4: Le bocce sono un antistress. Sì. Peccato che stanno attaccate a chi lo stress te lo crea.
2: Ciao, Don Cash!
0: In che senso?
1: Ma no. No, cioè, raga, no. Dai, finché si scherza, si scherza. Ma quando si scherza qui dentro, si scherza seriamente. Iniziate il weekend, don. Sono le 16:22. E allora, ragazzi, fatemi sapere con tre parole quali sono i vostri progetti del weekend. Dove si va, che si fa, quanti siete, donnate, che fate, un fiorino. Il numero è il 393-0119-119. Voglio capire quali saranno gli ingredienti perfetti del weekend degli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Qualcuno sicuramente andrà a ballare, qualcun altro se ne andrà a mare, qualcuno
5: se va più gelato.
1: In ogni caso, ragazzi, per tutti quanti, voliamo con le cinture di sicurezza allacciate dritti al 2005. Le note degli Eurythmics con Sweet Dream. Are made of these.
6: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2005.

0: Ciao Don, sono Simon De Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Era proprio lei, Simon De Medusa, i Medusa con Harry Camomile o Camomile, Enrico Camomilla se vi piace di più, e si chiama I Don't Wanna Go Home. Ma qualcuno che torna a casa c'è, come? I nostri ascoltatori cosa fanno questo venerdì tutti insieme? Sai?
2: Ma non senti nell'aria quel caldo sopportabile?
1: Sì, sì.
2: Perché secondo te? Ma perché oggi non è un giorno qualunque?
1: No.
2: Lo dico?
1: Dillo.
2: Lo dico.
1: Sì,
2: e
1: sì.
2: Allora perché oggi c'è il concerto di Gigi D'Agostino all'Auditorium e ci vado.
1: Bravo, fai bene.
2: Punto uno.
1: Sì.
2: Ma soprattutto punto due. Oggi è bene.
3: E di tutto il resto chi se ne?
2: Ladies and gentlemen,
1: sigla.
2: It's Benerdon.
1: Confermo.
2: It's Weekend On.
1: Confermo.
2: And this is the King of Dry Time.
1: Ci sarebbe?
2: Cash.
3: Thanks God. Friday.
4: Buon venerdì a tutti.
1: Dati
4: da Roma.
1: Ciao, Dati.
4: Appena staccato da lavoro, adesso direzione mare, campeggio a Lido dei Pini.
1: Mare,
4: Bati.
1: Profumo di mare, col mollicone io voglio giocare.
5: Drive time.
6: Che dai e sia con te. Novità.
5: Novità.
6: Music. Le novità di questa settimana.
5: Carucci, Manu Chao, viaggiando per il mondo. Mamma o non mamma?
7: Faccio mamma non mamma, finché non mi ami.
5: Discover new music.
6: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
8: Ho vinto!
9: Hai vinto? Che cosa?
8: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
10: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
11: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
12: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fan Zone all'Eur e domenica in Via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
13: A Valmontone Outlet dal 4 luglio non troverai altro che saldi. Prepara la lista. Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
14: Supermercati
15: più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro.

0: Torniamo così nello studio 1 in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Don pomeriggio, sentiamo cosa fanno i nostri ascoltatori durante questo weekend. Don, ciao, chi è con me?
1: Programma del weekend?
0: Sì.
1: Stasera cena con famiglia, che faccio 55 anni.
0: Grande.
1: E poi domani e dopodomani relax con mare e terme.
2: Ciao Don Cash, Valerio da Marcellina.
0: Ciao.
2: Noi questo weekend passeremo a casa di amici che hanno una casa, una bella casa con la piscina.
0: Festeggiate il compleanno dell'amico di prima.
2: Organizzando la festa per la maturità di nostra figlia, che ci ha resi orgogliosi. E quindi buon weekend a tutti.
0: Allora, super auguri all'amico di prima, il nostro amico che fa il compleanno, 55 anni, e quindi che il più bel giorno del tuo passato sia il più brutto del tuo futuro. Valerio da Marcellina, per tua figlia, so, immagino che sarete super orgogliosi, che bello poter passare un weekend in famiglia. Domani mercatino, domenica lavoro, perché è anche il giorno del mio compleanno. Simona, non ti faccio gli auguri in anticipo perché non vorrei mai portasse

0: Male, però.
1: Buonasera, Don Cash. Buonasera. Hai parlato di weekend, sì. Hai detto gelato, mi è venuto in mente subito il gelato anni 90. Ma te li ricordi i gelati degli anni 90? Che tanti non ce ne sono nemmeno più, non li fanno più. Il mio preferito era il blob, te lo ricordi? Cioè. Quello con la palla di cioccolato, con le noccioline sopra.
0: Me lo ricordo, ma lo fanno anche adesso.
1: Con sotto il biscotto, sì. Tipo cornetto.
0: Certo,
1: mamma mia, ma mi sa che lo fanno ancora?
0: Infatti lo fanno ancora, ci sono gelati che sono andati via di moda, il pietone, non so se vi ricordate. Comunque, dedicheremo un intero episodio, ve lo giuro, lo facciamo tutte le estati, lo rifaremo anche quest'anno, ai gelati degli anni 90. E sarà la puntata del Sonnoma Pier Gelato nel passato.
2: Don, buon venerdon, Jacob da Roma.
0: Salve signor Jacob da Roma, è benvenuto con noi in studio, mi dica
2: le tre coordinate fondamentali per questo weekend.
0: Ah, finalmente, tre coordinate, le tre parole di questo weekend, quali sono?
2: Autostrada Roma-L'Aquila, uscita Vicovaro-Mandela e montagna Montelivata.
0: Ah, te ne vai al fresco, che bello, c'è qualcuno che fa una scelta alternativa.
2: E l'ingrediente più importante, l'amore della famiglia e gli abbracci dei figli. Ciao, buon weekend.
0: Ovviamente ragazzi, senza la persona giusta anche il weekend perfetto non perfetto non sarebbe. 393-0119-119, i tuoi tre ingredienti del weekend.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma. Yeah!

0: il mollicone mette in posa. Allora, devi tirare fuori la tua miglior duck face, cioè devi mettere le labbra papera in avanti, petto in fuori, così, guarda fisso avanti a te, non lasciare lo sterzo stai qui da. Preciso. Bella, Vogue, Vogue, Vogue, Madonna, sta da ride, eh? Però Vogue, strike a pose, strike a pose, cioè devi spara di la posa, cioè capisci? Strike a pose, spara di la posa. No! Regia, no, tu spara di la sigla, spara di la posa, strike a pose, Vogue, che abbiamo appena sentito nel 1990, le note di Madonna. Prima anche Merkel Cremons, Serena Brancale con Partenope, insieme alla voce, insieme ai The Colors. E adesso voi mi state raccontando che cosa si fa durante questo weekend. Prima sentito.
1: Ciao Don Chiasci. Io sto fine settimana passo un po' na.
0: E adesso arriva Nana, che lei problemi non ha. Dove lo passi? Nella...
1: Gatto, vicino del Vergata, hanno stesso a concerto di ultimo. Ma hanno chiuso tutte le strade intorno a casa. Oltretutto sono conducente ai mezzi pubblici. Non so manco dove passare domani con i mezzi pubblici.
0: Capito, però non è che devi operare qualcuno a cuore aperto. Capisco che la responsabilità è il lavoro, però una soluzione si troverà.
1: Non è questione dei cantanti, di un altro cantante. È che non si può chiudere tutta una zona di Roma per un cantante.
0: Ho capito, però guarda, intanto mobilità tantissima, chiaramente ultimo 2500 persone attese solamente, scusate, 250.000 le persone attese per lui, quindi ci sta, è una questione di sicurezza. E poi tutta l'Italia si sta mobilitando, stasera c'è pure il Vasco che suona a Zocca, quindi figurati, proprio l'Italia che si muove da questo punto di vista lo arriva a capire. Ma allora facciamoci un giro di idoli, visto che ultimo sta spostando tutta questa gente che andrà a vedere lui, e quindi mezza Roma bloccata, e lo capisco, mi dispiace per te, ma voglio sapere qual è il vostro idolo, cioè qual è la persona che avete visto in concerto, l'ultimo concerto che vi siete sparati. Questa è stata una settimana di concerti intensissimi, c'è stato Gabri Ponte a San Siro, c'è stato Joelier con la sua chiusura del tour a Napoli, dove ha annunciato che non farà più date in nessuna parte d'Italia, l'anno prossimo farà 6 date tutte a Napoli, così porta l'Italia dentro casa sua, il che non è un'idea sbagliata, perché anche ultimo fa trasferire dall'Italia un sacco dei suoi fan che vengono a Roma, non che Roma ne abbia bisogno, rispetto a Napoli oppure il sud, cioè sarebbe bellissimo se io potessi portare tutta la gente a Catania, dove sono nato, dove so che ce n'è bisogno, sarebbe una cosa meravigliosa. Ma non si può fare, a Roma la gente ci viene e i romani si muovono, per ultimo si muovono gli italiani, gli esteri e i romani, capisci che diventa un casino. E allora voglio sapere qual è il tuo idolo e qual è l'ultimo cantante che avete visto in concerto al 393 0119 119. Per quanto riguarda la tua disavventura, Brosa, che mi sembravi la versione romana di, visto che sei bloccato a Tor Vergata, de coso, de Aldo Baglio, de Aldo Giovanni e Giacomo, sono a Tor Vergata e non posso né scendere né salire, né scendere né salire.
2: Drive Time,
3: che erdaie sia con te. Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi.

0: su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Tem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. La molisana, pasta di semola, 500 grammi, 79 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Tem, ogni giorno il meglio.
3: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, la fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! Valmontoneoutlet.com.
4: Che Rai sia con te!
5: Summer!
6: Estate!
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: santissima allegria e santissima Ornella Vanoni, santa allegria ragazzi, che nostalgia. 2024, vabbè, ok, andiamo avanti così, a pie pari. Allora, proviamo a sentire, ciao. Parlavamo poco fa di concerti.
1: Andiamo a Piergelato.
0: Basta, se ne va a Piergelato, parliamo di concerti.
2: Peggioriere non mi dispiace proprio, che rimane solo a Napoli.
0: Anzi. Dai, scredino.
2: L'ultimo concerto che ho visto italiano è stato Vasco Rossi, straniero di Pink Floyd.
0: Ok, però ragazzi, Giulia ha fatto una cosa meravigliosa, perché vi ricordate, avevo parlato di Marra che aveva fatto il concerto in Barona, nel suo quartiere popolare, portando la gente lì, e poi ha devoluto tutti i soldi della Barona, 243.000 euro, e stanno facendo delle cose fighissime, faranno un festival, stanno creando un aiuto per chi ha bisogno di aiuti psicologici tra i giovani, nuovi posti di lavoro, insomma è una cosa figa. E Giulia ha pensato di fare la stessa cosa, cioè come sta facendo Ultimo, cioè portare l'indotto delle sue persone, visto che è sold out a Roma, sold out a Milano, poi peraltro due grandi concerti a Napoli, è stato il primo artista che ha fatto 3 sold out di fila, quindi raga parliamo comunque di chapeau per Joelie e 50 Cent, cioè 50 Cent è andato a trovarlo sul palco e poi hanno fatto l'after party insieme, quindi comunque degno di nota. Settimana scorsa a San Siro, riempita da tutta la gente che ama la dance come noi, probabilmente la musica che è un po' poporopo, quella che si può poropopare, tutti lì per Gabri Ponte, Gabri Ponte and Family, c'era stata la grande reunion per la prima volta di nuovo insieme, l'erano stati la settimana prima insieme a noi, eravamo tutti insieme sul palco di RDS per il festival e c'erano sia gli Eiffel che Gabri Ponte, però ancora separati. Invece la loro reunion effettiva è stata su quel palco. E comunque parlavamo di Ultimo, che bloccano le strade di Roma perché stasera oltre 250.000 le persone che sono attese per il concerto di Ultimo, sold out.
3: Sentiamo. Ciao, sono Barbara. No, per Barbie. Farti capire che sono un po' più in grandicella, io sono andata, però non è il mio ultimo concerto, quello dei Duran Duran, okay, che tendero forse al Palaeur, se non mi ricordo male. Okay. Poi sono stata a quello dei Maneskin, che c'è stato insomma un paio d'anni fa, prima che diventassero così tanto famosi. Sì. Poi sono andata, se non sbaglio, 3 anni fa a quello di Simply Red allo Stadio Olimpico, e poi sarei voluta andare a quello di Tiziano Ferro, ma non sono riuscita a trovare i biglietti. Un bacio, ciao.
0: Vedi, vedi, comunque per ognuno di questi concerti qualcuno si sarà sentito a disagio, le persone che abitano nei posti. Però se tu dici non mi dispiace che Giulia non si muova per le prossime 6 date, c'è una cosa che sottovaluti, che per 6 volte di fila ci saranno almeno 300.000-400.000 persone, il che significa 2 milioni, 3 milioni di persone che migreranno verso Napoli, e sarà una cosa meravigliosa, portando lì anche l'indotto economico, quindi gli hotel, quindi il turismo e quindi tutto quello che ne consegue. E allora se la musica finalmente ritorna ad essere una chance per il popolo, vuol dire che la musica fa la vera politica, perché polis e tickets è interesse del popolo, da gente nel senso vero. E allora se la musica fa questo, che ben venga la musica.
4: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
0: Novità. E noi adesso con la novità viaggiamo in tutto il globo, grazie ai nostri programmatori, soprattutto grazie Alessandro per scegliere il meglio della musica di oggi, di ieri e quella di domani. E la nostra scommessa ha due certezze sulla carta. Da un lato il grande artista Manu Chao e poi lei, Karol G. E questa è Viajando por el Mundo.
4: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Crazy in Love, Beyoncé e Jay-Z. Ragazzi, fu questo il brano che diede praticamente inizio alla vita dei Carters, la loro vita insieme. Crazy in Love su in casa dimensione su Roma con Don Cash. Ragazzi, stiamo parlando di grandi concerti, ovviamente sia Jay-Z che Beyoncé singolarmente, poi insieme ne sanno di concerti, ne sanno anche di Super Bowl, lo spettacolo più grande che ci sia sul pianeta Terra, quello che probabilmente guardano anche gli alieni. E allora sentiamo il vostro ultimo live. Ciao.
1: Il nostro ultimo concerto è stato il Grande Liga, ma quest'anno non ci siamo fatti mancare niente perché siamo andati a vedere Gigi D'Alessio, il mitico Vasco Rossi a Ferrara, e poi l'ultima tappa è stato proprio Ligabue. Okay. Non ci possiamo lamentare.
0: Ok, scusate, intanto nel frattempo mi è partita la telefonata, se non sbaglio sul telefono c'è My Drama. Ciao Drama, perdonami ma sono in diretta, dammi un secondo. Grandissimo, ancora concerti che avete visto, il vostro
2: buonasera, ultimo concerto. Buonasera Don Cash, l'ultimo concerto che sono stato con mia moglie al Circo Massimo, Vasco Rossi, 2 anni fa mi pare, che veniva dalla pandemia che aveva annullato purtroppo, e niente, è stato stratosferico.
0: Grandissimo ragazzi, Vasco Rossi questa sera peraltro si esibisce a Zocca, infatti tantissima gente in Italia si sta muovendo, è giornata di concerti, c'è poco da fare, io domani mattina prenderò il treno, me ne andrò a Milano anch'io a cantare, insomma se andate a vedere la musica e ve l'ascoltate, la musica live può soltanto fare bene. Adesso ci muoviamo, andiamo verso il sole, Imane Lange, gli Ultranate, il mio fratellino Jugel, we're moving to the sun.
3: Drive time, che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: siete d'accordo. In questo momento mi piace giocare col fatto che si vada tutti quanti al mare, che comunque è iniziata l'estate ufficialmente, oggi è il 3 luglio, per quanto le temperature in Italia siano strane in questi giorni, e voglio sapere che cosa fa tanto estate. Cioè, oggi abbiamo aperto la giornata parlando delle bocce. Le bocce comunque, ragazzi, ovviamente le battute sulle bocce, di qualità, ma le bocce fanno tante estate. I racchettoni, la crema solare fa tanta estate. Se dico estate, la prima cosa che ti viene in mente qual è? Il gelato del nostro amico del...
1: Se andava più a gelato.
0: I racchettoni, la spiaggia, le vacanze, la fine della scuola, il capo che te sorride mentre te ne vai in vacanza e pensi... Ci rivediamo a settembre! No, perché ti rivedi dopo 6 giorni, ma la domanda è la stessa. Se ti dico estate, il tuo primo pensiero. Non devi ragionare, non vale se mi mandi un messaggio di 2 ore. Se dico estate, penso a... Boom, finito. 393-0119-119. 60 secondi a partire da adesso.
2: Che dai e sia con te. Decidi la colonna sonora di Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma. La fai tu.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: La Regione Lazio informa.
12: L'hub culturale a Trastevere della Regione Lazio, il WIGIL, gestito da Lazio Crea, ospita la mostra da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori del Novecento. L'esposizione è prodotta e realizzata da Vidi Cultural e mette in luce il valore della stampa d'arte come mezzo espressivo autonomo, un chiaro segnale della volontà della Regione Lazio di investire nella cultura come strumento di crescita, conoscenza e partecipazione. Ascoltiamo il commento del presidente della Regione Lazio, Rocca.
13: La mostra costituisce un'importante occasione per Roma e per l'intero Lazio, offrendo al pubblico la possibilità di ripercorrere una stagione straordinaria della storia dell'arte. E al tempo stesso valorizza WIGIL, che negli ultimi 2 anni e mezzo è diventato un polo culturale aperto alla città. Come Regione Lazio continuiamo a investire nella cultura, strumento fondamentale per rafforzare la coesione sociale e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo e dinamico.
0: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale. Buon venerdì.
14: Buon pomeriggio da Valentina. Allorusso, i carabinieri di Nettuno hanno arrestato un 14enne residente a Nettuno gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo avrebbe aggredito fisicamente il padre rivolgendo contestualmente minacce di morte con l'intento di utilizzare un'arma da taglio sia nei confronti dei genitori che degli stessi militari durante le fasi del controllo. È emerso un quadro di condotte vessatorie perduranti fin dal mese dello scorso febbraio, spesso avvenute in presenza degli altri figli minori. La strage di Casalotti: prima di andare al lavoro mamma mi ha detto mangia, ho cenato, mia sorella stava guardando la TV, sono andata a lavorare e quando sono tornato non c'erano più. Sono le parole di Amir Ayan, 20 anni, l'unico sopravvissuto alla strage di Casalotti, è ancora ricoverato in un reparto protetto del Policlinico Gemelli. Ha minacciato di morte un minorenne per costringerlo a saldare un debito di droga pari a 400 euro accaduto all'Ariano. Alle porte di Roma una donna di 44 anni è finita in manette, il ragazzo assumeva stupefacenti e aveva contratto un debito per il quale temeva di essere ucciso. Il Comune di Roma sarà in prima linea anche sul fronte dell'aggiudicazione alle prossime Olimpiadi, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri intervenendo all'incontro i grandi eventi sportivi, il modello Roma. Arriva un nuovo raddoppio a Roma per Gigi Palasport, la tournée di Gigi D'Alessio che continua a registrare il tutto esaurito. Alla data del 14 novembre al Palazzo dello Sport si aggiunge un secondo appuntamento il 15 dicembre.

0: dicembre. Il tennis Wimbledon in campo Sinner contro lo statunitense Brooksby. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Un minuto dopo le 17, bentornati in casa Dimensione, sono Roma e buon venerdì. Sì,
2: ma chi? Suono Roma, il
1: ritmo della capitale. Che cosa ti viene in mente se dico estate? Le prime tre parole, senza pensare, via.
3: Sole e bocce.
1: E la prima qual era, scusate, che me la sono persa?
3: Mare.
1: Mare, sole e bocce, ok, vai, un'altra, sentiamo un'altra.
4: Ciao Don Cash, da bella Roma. Vabbè. Se pensi estate, io penso solo una cosa. Fa caldo, altro che vacanze, altro che roba. Ma di che, fa caldo, aiuto, aiuto.
1: Ok, ok, va bene. Avete 60 secondi di tempo. Se dico estate, l'unico e solo pensiero che ti viene in mente è 393-0119-119. Drive
5: time. Che il dai esce con te. Il drive time di Dimensione.

0: Safe con buona domenica, 17:07 minuti 57 secondi e venerdonne il 3 luglio, tutto vero, tutto live. Scopriamo chi ha scelto la regia. Se dico estate, che cosa mi rispondete? Il primo pensiero che vi viene in mente è la parola estate. Tre parole massimo.
1: Bella donna, ciao, estate, sì. Ventilatore, climatizzazione, okay. E soprattutto mega bolletta a fine mese.
0: Il bollettone a fine mese, come il frittatone dei cipolle.
1: Vabbè, tre parole, mare, sì. Mostrare gli attagliare e abbronzarsi.
0: Ok. Alessia,
1: pensa... tanta abbronzatura. Ok.
0: Alessia, pensa al caldo.
2: Della donna.
0: Ciao.
2: Andrea, di Anzio.
0: Ciao Andrea.
2: Da ragazzo ti avrei detto il primo pensiero? La gnagna.
0: Le donne. Dai.
2: Altrimenti, nella normalità... spensieratezza e divertimento.
0: Ok,
2: buonasera a tutti.
0: Si invecchia.
3: Ciao Don Cash, da bella Roma. Se penso estate, io penso solo una cosa. Fa caldo! Altro che vacanze, altro che roba, ma di che fa caldo, aiuto, aiuto!
0: Manco le ferie, caldo.
1: Mare.
0: Mare.
1: Sole. Sì. E bocce.
4: In che senso?
0: Niente, mi apro la boccia, che te frega.
1: Se dico estate, pensa ai pomodori con riso che mi prepara stasera mia moglie.
0: Buono, però riso
1: mia moglie che patate, eh.
5: Buono. C'è poco da fare, per me è estate quando si comincia a mangiare il cocomero. Bello, succoso,
0: rosso, fresco, zuccherino, bra, hai ragione.
1: Se pensa all'estate, Don Cash, pensa a mostrare gli appegnari.
6: Se dico estate, penso a spiaggia, cocomero e granita di caffè. Un bacione, ciao da Barbara.
0: Va bene, ciao, abbiamo tutti. Ok, allora posso dire, possiamo.

0: Eh sì, ragazzi, perché per tutti quanti, quando lo dico in italiano fa caldo, sembra che parlino in inglese fa caldo, per questo ho detto io penso a Carlo, ma mi traduco in romano, quindi penso solo che fa caldo. Eh sì, era un gioco di parole per dire che comunque il romano, ragazzi, è un dizionario a sé stante, è una lingua a sé stante. Il romano è romano, punto.
1: Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: I just miss you. Semplicemente mi manchi. Beautiful, Anima e Joji. In casa dimensione sono Roma con lo zio Don Cash. Ma quanto belli potete essere. Cosa si fa questo weekend e che cosa pensate se vi di quest'anno?
1: Allora Don Cash, noi quando pensiamo all'estate pensiamo al...
2: Io penso al calcio.
0: Calcio?
2: Okay. Io penso al tennis. Okay. Io al mare.
0: Che bello.
1: Allora ciao da Emanuele.
0: Ciao.
2: E da Jacopo.
0: Ciao.
2: E da Nicolò.
0: Ciao.
2: E da Edoardo.
1: Da Grotta Ferrata.
0: Che bello. Ciao a tutta la famiglia, che dai sia con voi.
3: Ando, fa caldo.
0: Hai ragione.
3: Marcello Verdi, ciao.
0: Marcello hai ragione, in tutto il resto del mondo fa caldo, ma a Roma fa caldo.
4: Drive time. Che dai sia con te. For you. Late più ritmo.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
2: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
3: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Cosa amo di più?

0: famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Improgerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro. Supermercati PIM, i prezzi
4: lavorano, il risparmio di qualità. Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
5: Davvero? Non vedo l'ora!
4: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
6: È arrivato il tempo della musica delle quattro hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione Suono Roma con Don Cash, anche di venerdì.
7: Per il venerdì abbiamo acchittato la For You proprio per te.
6: E la prima tra tutte dal suono degli anni 80, Kungs, Boys Noise, Get Away.

0: Sweet Dreams della Bush. Peraltro, tra le quattro senza interruzione, il nostro viaggio è partito dal suono degli anni Ottanta, Coombs e Boys Noize Getaway, poi Luis Capaldi, Canto d'Amore, super fresca, di oggi contemporanea l'Italia, Mengoni e Mango, e adesso Sweet Dreams dal 94. E allora, sentiamo, se dico estate, che cosa vi viene in mente, il vostro primo pensiero? Ciao, chi è con me al 3930 119
1: 119. Buonasera, Don Cash, se mi devo ricordare l'estate, mi ricordo un viaggio con papà, quando avevamo fatto il viaggio con papà Alberto, che lui mi voleva far conoscere due tedesche, arte 1,90, che andavamo a casa loro, gli ho detto, ma che scherzi? Io ho detto, no, se fanno queste cose, io ho paura, io.
2: Ok, la sigla l'hai fatta, ora però io te voglio dire lo stesso, tre parole, mare,
0: sì,
2: bellezza al mare,
0: bello,
2: e pranzi in riva al mare,
0: bello, che te ne frega dalla sigla, l'importante è poterlo
3: ciao,
0: dire.
3: Don Cash, ciao, Roberto da Pomezia, tre ciao, parole per l'estate,
0: vivi a Pomezia,
3: sudore, panni che ti si appiccicano addosso e stress,
0: beh.
3: Ciao grandi.
0: Beh, comunque non è una visione ottimistica. Allora era meglio il discorso di prima dei concerti, l'ultimo.
4: Buonasera
0: concerto.
4: Donna, l'ultimo concerto che ho visto è stato domenica 28 giugno, Tiziano Ferro all'Olimpico, meraviglioso. E il prossimo sarà ultimo a Tor Vergata. Buon pomeriggio a tutti, Michela da Roma.
0: Ciao amico.

0: fino al 1° agosto ogni venerdì e sabato, cioè stasera e domani, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Così ti puoi godere il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta che ti farà scoprire il bioparco con una luce totalmente diversa. Questo sabato puoi partecipare alle Tracce Raccontano, un'attività dedicata ai bambini che gli permette di riconoscere le tracce lasciate dagli animali, diventando dei detective della natura. E inoltre c'è l'immancabile face painting per tutti i grandi e piccini. Il Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Se vuoi saperne di più, digita qui bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.

0: tutti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fanzona all'Eur e domenica in Via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
3: Supermercati BIM, libertà di lavorare.
4: 1 più 1

0: miracolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio La fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. palmontoneoutlet.com.
1: Che radio sia con te!
2: Summer!
3: Estate!
2: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Mezzo Rap Shakira, questa è la Music Session volume 53, canzone di qualche anno fa, ovviamente, Sassolina la scarpa da levarsi. Allora ragazzi, abbiamo parlato di concerti, abbiamo parlato di estate, il primo pensiero che vi viene in mente se dico estate, adesso un altro gioco, intanto chiudiamo il cerchio però, chiudiamo con gli ascoltatori.
1: Ecco Medo Cash!
0: Che è successo? Vi ricordo di ascoltare Dimensione Suono Roma ad alto volume tutto il giorno con Don Cash, che crea effetti collaterali come questo. Tutto vero, ha fatto tutto lui. Anni di scuola buttati. Ma che l'ho fatto a fare l'università?
1: Dai, Don Cash. Fabrizio Dalla Dina.
0: Vi ricordo che prendo tantissimo le distanze dal nostro amico Fabrizio Dalla Dina, ma non è vero, è venerdì, vabbè ragazzi, stiamo parlando di estate, di divertimento, di concerti, ma adesso vi faccio una domanda specifica, come il gioco di prima, cioè la prima cosa che ti viene in mente se dico estate, adesso cambiamo la parola, la prima cosa che ti viene in mente se dico compagnia. E compagnia è una parola che ha tanti risvolti, perché compagnia sicuramente può essere la radio, sicuramente di compagnia sono i nostri cani e gatti, i cuccioli, perché oltre a essere dei familiari, ne parlavamo anche ieri in tutti i sensi, comunque sono di grandissima compagnia, ci fanno del bene, stanno vicino a noi e sono molto empatici. Spesso e volentieri gli animali sono molto empatici. Perché? Dal Giappone, udite udite, arriva un robot che prende praticamente, non solo lui e bastava, via tutte le posizioni del mondo, hanno voluto

0: prendere anche la posizione dei nostri cuccioli, perché questo robot dalle sembianze umane, quindi è un umanoide, un androide, che può essere disponibile, costa 15.400 euro ed è disponibile 1,83 m in versione uomo, 1,69 m in versione donna, si prende cura di te e te coccola e si prende cura del tuo benessere psicologico, cioè riesce a distinguere dai tuoi segnali personali, da come ti muovi, da come parli, dal tuo tono di voce, se stai male psicologicamente, allora te coccola ovviamente che va parlando, insomma, cioè comunque ha un grandissimo software. E quindi io te lo chiedo, cioè me lo domando dove andremo a finire, voglio sapere se ti dico la parola compagnia, chi ti viene in mente o cosa ti viene in mente. Se dico compagnia, che cosa mi rispondi? 393 0119 119.
1: Drive time, che dai esce con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Mamma mia, attenzione, Katie Chanstall, Black Horse and the Cherry Free, brano del 2005, ormai 21 anni fa, mamma come è volato il tempo. Sono le 17.52, alla parola compagnia chi ti viene in mente? Vanessa dice, alla parola compagnia mi viene in mente il mio cane, sta con me da tantissimi anni, 13 anni, Ares, che mi tiene compagnia, e Milou, che è la nostra gatta che abbiamo invece annesso alla famiglia soltanto da 5 anni, perché sono di compagnia ma sono parte della famiglia. Dall'altra parte invece Luigi risponde, se dici compagnia mi viene in mente Dimensione, sono Roma, è una vita che siete con me, ricordo di ascoltarvi in macchina con mamma e papà, e ancora oggi che sono diventato io papà vi sento in macchina con i miei figli, vedi? Se dici compagnia invece mi viene in mente la mia compagnia di quando ero ragazzo. Questo è un altro messaggio però anonimo, ragazzi. La compagnia era fatta da 20 elementi, alla fine ci siamo persi praticamente tutti tranne io e il mio amico Riccardo. Bene, meraviglioso, ragazzi, vedi, la parola compagnia comunque ha mille sfaccettature.
1: Buonasera Don Cash. Buonasera. Sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao Lorenzo.
1: Allora, parola compagnia,
0: sì,
1: mi viene in mente la canzone
0: compagnia, giustamente ognuno ha una sua visione. Comunque sicuramente saranno animali da compagnia, ma la storia di Mary, che viene dall'Inghilterra, è una cosa meravigliosa. Mary è diventata cieca, 13 anni fa ha avuto un brutto incidente, quindi diventa non vedente, non vede più in nessun modo, proprio cecità praticamente totale, e ha bisogno di un animale da compagnia, 13 anni insieme al suo fido, questo gli sta vicino, chiaramente non c'è bisogno che ve lo dica, si è trasformato nei suoi occhi, ma ha restituito a Mary la vista. E voi direte, in che modo? Tu, non è una solita cosa tipo vedi quanto sono bravi. No, no, non è quello. Praticamente Mary si abbassa, questa è una storia vera, io spero che la leggiate sui social perché è stata virale, poi non sono riuscita più a trovarlo, però sono riuscita ad andare a vedere i giornali e a certificare che fosse tutto vero ed è una storia vera. Lei si abbassa per dare un bacio in testa al suo cane, il cane si sposta, non lo trova, quindi con la testa non vedendo sbatte sul tavolo. Lo spigolo colpisce Mary in un punto esatto e le restituisce la vista. Cioè, incredibile ma vero, da quell'istante le ritorna a vedere. Va in ospedale, fanno tutte le cure, è incredibile ma vero, non si sa cosa è successo, saranno connessioni cerebrali. A me piace pensare che sia stato l'intervento di un angelo e che quell'angelo fosse il suo cagnolino, ed è una cosa meravigliosa. Quindi animali da compagnia, e compagnia l'abbiamo messa da parte. Dal Giappone arrivi il robot che ti farà compagnia, e ringrazio tutti quanti quelli e quelle, le amici e le amiche, che stanno scrivendo che la miglior compagnia del mondo è Dimensione Sono Roma con Don Cash. Beccate questa
2: Drive Time, che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

David Guetta ha fatto il remix della voce di Milky, Just The Way You Are, in chiusura della nostra seconda ora insieme. 17.57, venerdì, il 3 luglio. Grazie agli amici e alle amiche che stanno scrivendo i loro messaggi. Io direi di passare ai progetti del weekend. Che cosa fate questo weekend? Raccontatemelo in tre parole. Il numero è il 393 0119 119. Ovviamente, dimensione sonoro e Don Cash. Aspettavamo proprio te. Drive Time. Che dai.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: È tempo di informazione, moriamo in redazione, auguriamo il buon pomeriggio alle news della capitale.
4: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. A seguito del furto di fentanyl avvenuto all'ospedale israelitico di Roma, il Ministero della Salute ha avviato un'ispezione attraverso i propri uffici di competenza e attivato i carabinieri dei NAS. Il Ministero sta predisponendo una nuova circolare per potenziare ulteriormente i controlli su uso e circolazione impropria di fentanyl sulle sue modalità di conservazione e stoccaggio presso le strutture mediche e ospedaliere. Intanto da Palazzo Chigi filtra forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantire la sicurezza delle sostanze. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano ha presieduto una riunione di urgenza a Palazzo Chigi. 8 anni e 8 mesi di carcere la richiesta di condanna avanzata dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti dell'imputato con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La richiesta è stata formulata davanti ai giudici della prima sezione del Tribunale di Roma, attesa per lunedì 6 luglio, metterà la parola fine al processo scaturito da una vicenda che risale alla notte tra il 25 e il 26 dicembre 2023 a Ponte Milvio. I migranti, bisogna guardarli negli occhi, sono persone che hanno una storia, relazioni, sentimenti, affetti, che hanno dovuto abbandonare e portare un grande fardello. Così Monsignor Alessandro Damiano, incontrando i giornalisti alla vigilia della visita pastorale di Papa Leone a Lampedusa. Il maxi concerto di Ultimo e biglietti da oltre 250.000 spettatori per domani sera a Tor Vergata sono esauriti da un anno, ma su un sito internet venivano ancora offerti a pagamento, quello che hanno scoperto i finanzieri del comando provinciale di Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Le 18:50, buon venerdì 3 luglio. Non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale. The Back in the Drive Time. Abbiamo già parlato prima di grandi concerti. Questa sera grande concerto di Ultimo, grandi attese, oltre 250.000 persone. A Zocca si esibisce Vasco. Abbiamo parlato di grandi concerti di San Siro, quello di Joelier a Napoli, quello di Gabri Ponte, dove sono stati ospiti Salmo, da Joelier 50 Cent. Insomma, grande musica in Italia e questo mi piace. C'è eccitazione, c'è fermento, c'è estate, ragazzi. E allora voliamo all'estate del 1998, dove l'eccitazione si descriveva in musica con le note di Nina e la sua

0: Pinguini tattici nucleari, per me i PTN, mi piace abbreviarli così, con sorry scusa lo sento. Prima Pebaia Guapo la sega, Farruko dal 2021, Tyler Swift con Hoplite, e in apertura Nina con I'm so excited, è iniziato il weekend. Eh sì, e allora sentiamo un attimo, anzi leggiamo prima. Da Roma in questo momento vivo a Bogotà, ascolto sempre la vostra radio, trasmissione che mi prende il cuore, la chiamo miocardio. Siete uno spettacolo, ciao e saluti a tutti, Paola e Carlos da Bogotà. Il nostro ultimo concerto che abbiamo visto è stato quello di J Balvin. Eh sì, perché abbiamo parlato di concerti poc'anzi, visto che stasera qui a Roma c'è all'Olimpico, ci sarà ultima, a Tor Vergata ci sarà ultimo. Sentiamo che cosa si fa in tre parole per questo weekend, i nostri ascoltatori.
1: Ciao Don Cash, salve. Sono Joseph di
0: ciao,
1: Roma.
0: Ciao Joseph. Allora.
1: Io questo weekend faccio lavoro, lavoro, lavoro.
0: Ah, yuppi! Hai capito, bello, delicatissimo, ti diverti, insomma, non ti fai manca niente. Vabbè ragazzi, comunque se lavorate ricordatevi che Dimensione Sono Roma è sempre qui, H24, 365 giorni all'anno. Io ritorno a farvi compagnia anche stanotte perché nel weekend non vi faccio manca niente, dalle 3 alle 5 vi accompagno in giro per

0: la città, per la nostra amatissima Roma. E poi ragazzi, il prossimo episodio con me è lunedì, come sempre, dalle 16 alle 19. Ma adesso c'è la musica, ci sono le hit senza alcuna interruzione, soprattutto ci siete voi e le vostre tre parole per descrivere questo weekend al 393 0119 119.
1: Drive Time,
2: che Erdaie sia con te.
3: Novità,
2: novità,
3: music, le novità di questa settimana.
2: Anna, White Girl Wasted.
4: Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl.
2: Giovanotti, DNA.
5: Discover new music.
3: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: confezioni da 500 grammi, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, risparmio di qualità.
2: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che conti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Dimensione suono Roma. Meteo.
9: Ancora un pochino di variabilità si fa vedere e sentire sul basso Lazio con un po' di nuvole, gli ultimi piovaschi, ma si va verso un fine settimana di sole pieno, condizioni meteo estive e con temperature non eccessivamente alte grazie a un po' di vento dai quadranti settentrionali, vento che comunque nel weekend si calmerà definitivamente. E dicevamo temperature accettabili, massime infatti che non dovrebbero andare oltre 31-32 gradi e con temperature notturne che ci consentiranno di dormire bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
1: E questa è la sua hit, Piece of Your Heart, Medusa Good Boys dal 2019. E allora buon venerdì, i vostri progetti diteli allo zio Don.
2: Buon pomeriggio, da Cash.
1: Buon pomeriggio.
2: Programma del weekend.
1: Sì.
2: Stasera cena con famiglia che faccio 55 anni.
1: Auguri.
2: E poi domani e dopodomani relax con mare e terme.
1: Bello.
2: Che bellezza con tutti noi.
1: Ma che
2: ciao Don Cash.
1: Che dai, siamo te. Super auguri, 55 anni, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro. Diverso è quello di Martina, che invece dice: mi diverto perché vado col mio papone a giocare a bocce. Ah, ma oggi è la giornata delle bocce, ragazzi. Comunque anche Xenia oggi ci dava le bocce. E diciamo che noi uomini con le bocce.
3: In che senso?
1: No, nel senso che comunque ci piace, quando ci piace, ci piace. Poi in estate le bocce si sposano benissimo, se vedono e si sposano. No, perché si gioca sulle spiagge, intendevo dire. Spiagge che possono portare al sudore, il sudore si dice funk, quindi summer funk, c'è Gabbani. Sei uscito da sta cosa, mamma mia.
4: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Coming Back 97, le note di DJ Dado e Michel Week. E allora, oh, ste bocce proprio oggi.
1: Ma che scherzi, è fighissimo giocare a bocce. È bello, sulla spiaggia, racchettoni. Ma basta che uno non sta fermo, perché dai, stare fermi, almeno io, dopo un po' mi rompo le scatole.
0: No. A me invece via un po' di tintarella mi servirebbe fermarmi.
2: I don't care show!
3: Ma che gli ha fatto la respirazione a bocca a bocca?
0: A boccia a boccia.
4: Le bocce, sì. Le bocce sono un antistress. Peccato che stanno attaccate a chi lo stress te lo crea.
2: In che senso?
0: Dai, allora, non beceriamo, non beceriamo. Che cosa fanno i nostri ascoltatori durante questo weekend? In tre parole, raccontatemelo con la vostra voce al nostro numero di telefono. 393-0119-119. Dimensione Don Cash. Aspettavamo solo te.
5: Drive time.
6: Che erdaglio sia con te.
7: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
8: Emiliano, facce ride.
9: No, tirami su a colazione, no.
10: Buono.
9: Ma dai,
10: come
9: vai.
10: No?
9: Dai, vabbè, che devo fare. Sto in diretta con i ragazzi. Oh, ragazzi.
10: Eccoci.
11: Siamo qua,
9: Allora, oggi vi darò qualche consiglio utile per perdere peso, eh.
10: Ah, vabbè, ma allora. io non mi interessa.
9: Non no, no, tu sei sempre peso forma, sempre rimasto normale, no? Cioè, bravo. Guardate Rino, che da quando sei dimagrito è sempre triste.
10: Oh, faccio
9: casa.
12: La notte dei gladiatori.
7: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
13: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
15: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind, opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
16: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
17: Il sole,
16: il caldo
17: e i saldi estivi.
16: Dal 4 luglio
17: al centro commerciale Roma Est.
16: Un mare di sconti e nuovi brand
17: per tutto quello che desideri.
16: Vivi lo shopping.
17: Vivi Roma Est.
12: Che raio sia con te.
7: Summer.
16: Estate.
7: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: È tempo di scommettere sulla musica di domani, ragazzi. Grande scommessa, però già vinta, perché sono due grandi certezze, italiane ma anche internazionale. La voce del signor Cherubini per tutti, Lorenzo Giovanotti, Giovanotti, e poi lui, Gabri Ponte. Insieme, chi è la musica ce l'ha nel suo DNA.
1: Dimissione Suono Roma, novità.
2: Un vento vagabondo.

0: Il tuo DNA nel mio DNA e nel nostro DNA ci sono gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Che cosa si fa? Dite lo Zidone.
1: Ma non senti nell'aria quel caldo sopportabile? Perché secondo te? Ma perché oggi non è un giorno qualunque?
0: No.
1: Lo dico?
0: Dillo.
1: Lo dico! Dillo. E allora perché oggi c'è il concerto di Gigi D'Agostino all'Auditorium di Civale? Passare a tutto punto 2, oggi è bene! E di tutto il resto, chi se ne? Ladies and gentlemen,
0: sigla.
1: It's Benetton, sì. It's Weekend On, and this is the King of Right Time!
0: Chi sarebbe?
1: Cash!
0: Thanks God,
1: it's Friday!
2: Buon venerdì a tutti, Davide da Roma,
0: ciao,
2: appena staccato da lavoro, adesso direzione mare, campeggio a Lido dei Pini.
0: Baci!
3: Buon pomeriggio da Cash!
0: Hola.
3: Programma del weekend,
0: sì.
3: Stasera cena con famiglia che faccio 55 anni.
0: Augurissimi!
3: E poi domani e dopodomani relax con mare e terme. Che bella sia con tutti noi,
0: ma che...
3: ciao Cash,
0: erdai e sia con te, che te lasciali, che te diverti, ma che bello ancora.
4: Ciao Cash, Valerio da Marcellina.
0: Valerio,
4: noi questo weekend passeremo a casa di amici che hanno una casa, una bella casa con la piscina, e stiamo organizzando la festa per la maturità di nostra figlia, che ci ha resi orgogliosi, e quindi buon weekend a tutti.
0: Grandi che
5: don, buon venerdon
0: a tutti.
5: Jacob da Roma.
0: Ciao Jacob.
5: Le tre coordinate fondamentali per questo weekend:
0: sì.
5: Autostrada Roma Lapida, uscita Vicovaro Mandela,
0: okay.
5: E montagna Monte Livata.
0: Ah,
5: è l'ingrediente più importante, l'amore della famiglia e gli abbracci dei figli. Oh, ciao, buon weekend.
0: Oh, ma che spettacolo! Vabbè, ragazzi, allora vedi, lo passerete tutti benissimo. Il più sfigato di tutti sono io, che danno a Milano a far concerto, ma tanto a Milano c'è una cosa bella, perché c'è.

0: Io non capisco perché la signorina sia si ostini a imitarmi quando io prendo il comodino, faccio degli acuti proprio uguali a questi. David che c'ha sia Afrojack, Wake Tonight, ovviamente scherzo, in casa di Nezione sono Roma con Don Cash, il vostro weekend, c'è anche, ho detto prima, che se va a piar gelato.
1: Buonasera Don Cash,
0: se andiamo a piar gelato?
1: Hai parlato di weekend, sì. Hai detto gelato, mi è venuto in mente subito il gelato anni 90, ma te li ricordi i gelati degli anni 90? Che tanti non ce ne sono nemmeno più, non li fanno più, il mio preferito era il Blob, te lo ricordi? Quello con la palla di cioccolato, con le noccioline sopra, con sotto il biscotto, tipo cornetto, mamma mia, ma ne sai come fanno ancora?
0: Quello l'hanno rimesso, di nuovo in circolazione, va ancora di moda. Si fa e poi è sempre buono il Blob, ma perché scusate, il Piedone, la Viva, cioè ce n'erano tantissimi ragazzi. Comunque ne faremo una puntata, un episodio, lo sapete, lo facciamo spesso e volentieri quest'estate, faremo un episodio dedicato ai gelati degli anni 90, ma non adesso. Adesso a rompere le uova nel paniere arriverà il signor Palma, fra pochissimo. Scherzo, ovviamente il nostro bello Enzo con il suo salottino, a cui voglio un casino di bene. E noi ci risentiamo lunedì nel prossimo episodio del Drive Time della Capitale dalle 16 alle 19. Ma ritorno a farvi compagnia anche questa notte dalle 3 alle 5, prima che arrivi l'alba sulla nostra splendida Roma. Per il momento, da parte di Don Cash è tutto. Non mi resta che augurarvi buon weekend, John. E peace out. I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.

0: Brava!
1: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
8: Domani è in programma il concerto di Ultimo a Tor Vergata. Per gestire l'afflusso eccezionale di spettatori attesi, la città ha predisposto un piano di intervento che prevede sia il rafforzamento delle misure di sicurezza, sia navette per il raggiungimento della location, sia distribuzione di acqua per l'emergenza caldo. Dal 9 al 18 luglio all'Idroscalo di Ostia si terrà il Punta Sacra Film Festival, un'arena a ingresso libero che sarà anche un momento di inclusione per il territorio. Da film d'autore ai grandi successi di pubblico, in programma 10 giorni di proiezioni accompagnate dai grandi protagonisti del cinema italiano. A ottobre riparte la stagione del Teatro di Roma. Da Emma Dante a Massimo Popolizio il cartellone offre 90 spettacoli che si articoleranno in 4 sale. Teatri India, Argentina e Torlonia con la riapertura del Teatro Valle.

0: 76. In aumento invece i feriti gravi, passati da 74 a 90, è quanto emerge dai dati sulla sicurezza stradale relativi al periodo 1 gennaio 30 giugno diffusi dalla polizia locale. Siamo al tennis. Wimbledon, Jannik Sinner si qualifica per gli ottavi di finale battendo in 3 set lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 del ranking ATP. Agli ottavi, dove approda per il 5º anno consecutivo, l'azzurro affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo. Il calcio, i mondiali alle 20, Australia e Egitto a mezzanotte, Capoverde sfida l'Argentina, i 16esimi si chiudono con Colombia, Ghana, Spagna, Portogallo e Svizzera agli ottavi. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: La notizia di quel furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma e dell'allarme che ha procurato fino a rendere necessaria una riunione d'urgenza niente meno che nella sede del governo a Palazzo Chigi, questo fatto, questa notizia probabilmente sorprenderà chi è esterno, per sua e nostra fortuna, al mondo fentanyl, ma chi ne è preda o lo studia sa bene che la notizia è allarmante, sia perché il furto, che sembrerebbe limitato dal punto di vista del numero di fiale che sono state rubate, è in realtà la notizia forte perché con quel furto si possono fare decine di migliaia di dosi di fentanyl, e il fentanyl è mortale, è potenzialmente mortale, ed è una droga soprattutto molto molto invasiva, diciamo così, perché desta e suscita una forte necessità di riprenderla, riaverla. Insomma, genera una dipendenza che ha portato al creatore, purtroppo, decine di migliaia di giovani americani, fino a fare dell'emergenza fentanyl una priorità non soltanto nei tempi di Trump, dove tutto è pantografato, ma anche già da prima negli Stati Uniti, e creando un braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina, che è la produttrice principale di fentanyl. Qual è la questione? Che il fentanyl serve, e molto, nelle cure. Serve molto come analgesico, serve molto nelle sale operatorie e nelle cure ospedaliere, ma appunto, se trattato in maniera da essere una droga, genera forte dipendenza, genera un grande mercato, genera ingenti arricchimenti in chi gestisce l'illegalità, e sono le mafie. Ed è per questo che la notizia ha suscitato tanto forte e immediato allarme. E c'è da chiedersi come sia possibile riuscire a rubare in un forziere, perché lì si trattava per forza di questo, una simile quantità di fentanyl. E questa è l'altra domanda che ci si pone. Chi ha agito a colpo sicuro, o più probabilmente ha corrotto qualcun altro? Bisogna risalire subito a quel che è successo, per riuscire magari a arrivare a riacciuffare chi ha portato via il fentanyl, e il fentanyl stesso.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it
3: is. Puntuali sono le 19.

0: per parlare della stagione. La stagione più bella dell'anno qual è? L'estate. Ma proprio oggi, con questo bel caldo, la domanda che vi faccio, se l'avessi fatta ad aprile sarebbe stato diverso: qual è la cosa più bella dell'estate secondo te? Messaggi vocali da sentire fra poco, e subito la musica.
1: Rhythmic History 94. But I've been forgotten, Joe. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton?

menzogna può centrare con l'argomento che vorrei affrontare questa sera sul rooftop di Dimensione Sonora, ma terrazza con vista sulla città. Intanto, per quanto riguarda gli eventi, Gigi Dag stasera alla Cavia, domani ultimo. Siamo già messi bene, affronteremo l'argomento con calma. Caldo tanto, però ci piace l'estate, lo diciamo sempre, ci piace l'estate, la stagione più bella dell'anno, senso di libertà, il tempo che rallenta, le giornate che non finiscono mai, piene di luce, il profumo della salsedine. Molti sono i motivi per cui ci piace l'estate, però se vi facessi questa domanda ad aprile verrebbero fuori mille cose. Adesso con il caldo qualcuno potrebbe insomma rivedere la questione. Tema della sera, ogni tanto ci piace insomma analizzare i motivi per cui vi piacciono tanto le cose. La cosa più bella dell'estate è 393 0119 119 su WhatsApp.

dimensione sono Roma. Intanto mi piacerebbe capire chi in direzione cave dell'auditorio in Parco della Musica, perché stasera va a sentire Gigi Doug. E il tema l'abbiamo lanciato e riguarda la cosa più bella dell'estate, quindi c'è l'interrazza, vanno bene che ne so, le piscine all'aperto piuttosto che le abbronzature al mare, ma anche molto altro. E poi ci sarà sicuramente qualcuno che dirà: a me non piace l'estate, io aspetto quella fetta anche lì. La cosa più bella dell'estate è 393 0119 119 su WhatsApp.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Dem Supermercati. Quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Lavazza caffè, crema e gusto forte 4 x 250 grammi, 10,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Cosa amo di più?

0: scoprirti i brand più famosi in un mare di occasioni? Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2, dal 4 luglio.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Dal primo luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
6: Banana!
7: Dimensione suono Roma, meteo.
8: Ancora un pochino di variabilità si fa vedere e sentire sul basso Lazio, con un po' di nuvole, gli ultimi piovaschi, ma si va verso un fine settimana di sole pieno, condizioni meteo estive e con temperature non eccessivamente alte grazie a un po' di vento dai quadranti settentrionali, vento che comunque nel weekend si calmerà definitivamente. E dicevamo temperature accettabili, massime infatti che non dovrebbero andare oltre 31-32 gradi e con temperature notturne che ci consentiranno di dormire bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
9: Ora le protagoniste del 4 for you arrivano ogni ora, eccole. Nel frattempo 393 0119 119 il numero invece per i vostri messaggi. È uscito oggi l'album di Madonna.

0: estate del 2000, lo ricordo perfettamente, estate meravigliosa, quando eri un po' più spensierato, diciamo così, all'epoca, sono passati un po' di anni, cioè 26, Mojo con A Lady Hear Me Tonight. La cosa bella dell'estate è, ecco, anche la spensieratezza, per esempio, di chi studia.
1: Buonasera Lorenzo, sono Arianna.
0: Ciao Arianna.
1: La cosa più bella dell'estate è che prima o poi finisce.
0: Ecco.
1: Mi spiace Lorenzo, ma io l'estate non la sopporto più da qualche anno a questa parte, perché queste temperature, io sto male, sto proprio male fisicamente.

0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: adoro l'inverno, adoro la neve, adoro il freddo, freddo. E le mie vacanze, infatti, quest'estate saranno in montagna.
0: Brava.
1: Sono 2 anni che non metto piede al mare perché il sole non lo sopporto. Anni fa, io sono datata, ho 57 anni, ho vissuto estati belle, ma questo per me è l'inferno.
0: Cioè, è
1: un abbraccio.
0: Mi piace Rihanna così decisa. E comunque qualcuno dice i matrimoni dovrebbero spostarli tutti da ottobre in poi.

0: E c'era anche Repeat It. Tra poco ritorniamo a scoprire i motivi per cui vi piace così tanto l'estate.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Al Montone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet! Rinnova il guardaroba! Al Montone Outlet ti aspetta! Uscita Valmontone, a 1 Roma Napoli!
5: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fanzona Leur e domenica in via della Conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
6: Più uno uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Valfrutta, polpa gran cubetti, due confezioni, 3 per 400 grammi, 2,49 euro.

0: sera di dimensione sonoro, ma alle 19.42. Buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma. Rooftop, terrazza con vista sulla città, dove non potete immaginare la frescura, perché si sta bene, abbiamo ovviamente vaporizzatori, tutto quello che serve, le sedute comode, ci sono i tavolini, c'è anche il dondolo, un dondolo ovviamente molto esotico, immaginiamocelo così. E questa sera parliamo del motivo per cui l'estate è così bella, perché ci sono sicuramente i concerti, però io l'appello ho chiamato gli ascoltatori in direzione concerto di Gigi D'Agostino. C'è qualcuno?
1: Eccomi presente. Eccola. Dopo aver lasciato marito e bambini a casa, sono in viaggio per andare a vedere il grande Gigi D'Ag all'auditorium.
0: Eccola,
1: viva RDS, ecco. Viva il capitano e un bacio a tutti da Cinzia.
0: È vero, essendo la radio ufficiale, la nostra, come dire, la nostra sorellona e radio ufficiale di questo grandissimo evento, e siamo felici, so che qualcuno si dirige da quelle parti. 393 0119 119, i motivi per cui l'estate secondo te è bella. L'estate per me è bella per questo, quell'altro.

0: effettivamente parliamo dell'estate, di tutti gli aspetti positivi di una stagione che aspettiamo sempre con ansia ad aprile, non vediamo l'ora che arrivi l'estate, ok? E la cosa bella dell'estate è il tema, con gli anni ovviamente si cambiano anche un po' i gusti.
1: Ciao Stefania da Roma.
0: Ciao Stefania.
1: Allora, io l'estate da ragazza la adoravo perché in vacanza con il fidanzato, insomma, bello bello bello, si faceva serata eccetera, poi si cambia. Ma adesso l'unico motivo per il quale amo l'estate è perché 22 anni fa, il 27 luglio, sì, è nato l'amore più grande della mia vita, Leonardo. Quindi l'estate con lui è bellissima. Bacio a tutti.
0: Mi piace questa visione della bellezza dell'estate che cambia. Una volta era bella per quel motivo, adesso è bello per quest'altro.

0: 2022, credo per il estivo, sì, dovrebbe essere quello il momento di uscita. Intanto stiamo parlando di estate in generale. L'estate è bella perché motivi in genere, non l'amate qui.
1: L'estate è bella, punto e basta.

Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Michael Kors e molti altri. Castel Romano Designer Outlet. Lo sconto

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
3: Andiamo in redazione da Valentina Lorusso, le notizie dalla capitale.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. Nei pressi del Colosseo un episodio grave che va condannato con la massima nettezza, al tempo stesso sottolineato il tempestivo intervento congiunto della polizia locale e delle forze dell'ordine che ha consentito di arrestare i responsabili, così il sindaco di Roma Gualtieri, dopo i fatti avvenuti nella serata di mercoledì durante i quali un gruppo di giovani ha accerchiato e aggredito una pattuglia della polizia. Una partita di 80 fiali di fentanyl è sparita dall'ospedale israelitico di Roma, quartiere Magliana. Il potente oppioide è diffuso anche come droga sintetica e il suo uso non medico può essere letale. Il medicinale era custodito nella cassaforte della farmacia dell'ospedale. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Hanno massacrato di botte un 19enne ed un amico intervenuto in suo aiuto all'esterno di un locale nei pressi di Piazzale Mediterraneo a Fiumicino. Tra il 14 e 15 giugno scorso gli agenti hanno arrestato due gemelli trentenni per tentato omicidio. Uno dei due è un addetto alla sicurezza del locale, pugile professionista. Torna a Roma Pizza Convention, la seconda edizione del congresso di riferimento per l'universo pizza, che dà appuntamento a tutti gli appassionati e professionisti del settore, lunedì 6 e martedì 7 luglio presso Officine Farneto. Il tennis Wimbledon, 2 ore e un quarto per piegare la resistenza di Jenson Brooksby e volare agli ottavi per la quinta volta. Sono molto contento, ha detto Sinner. Si cerca di migliorare ogni giorno. Oggi ci sono stati piccoli passi avanti, ha ammesso il numero uno del mondo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
3: time it is. Dai che siamo puntuali, le vedo.
5: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni.
3: In direzione Gigi D'Agostino, 393-0119-119 su WhatsApp. Lui si esibisce alla Cavea, auditorium Parco della Musica, per il Summer Fest, insomma, ne abbiamo parlato in più occasioni. Poi domani concerto di Ultimo, c'è una certa attesa, c'è un certo fermento per quanto riguarda gli eventi in città. L'estate è bella per quale motivo? Questo è il tema del

0: l'estate è bella, ci piace, i motivi per cui ci piace così tanto l'estate, ma non piace a tutti, eh? Buonasera.
1: Lorenzo, buonasera. Eccoci. La cosa bella dell'estate per me è il condizionatore.
0: Ecco,
1: il condizionatore è il 21 settembre.
0: Ecco,
1: sono amante dell'inverno, quindi io l'estate non ce la posso fare. Però dai, l'unica cosa che va bene è che le giornate un po' si allungano.
0: Eh beh, quello sì.
1: Almeno
0: dai.
1: Quello, cioè se le gode di più. E l'ultima volta che sono stato al mare era 2017, pensa
0: no.
1: A te. Praticamente come gli anni di contributi che mi rimangono da versare.
0: No.
1: 2017.
0: Sì, no, ecco,
1: ciao Lorenzo, buonasera.
0: Immediati,
1: Nicola.
0: Buonasera Nicola. No, stavo pensando al fatto che dal 2017 è tanto, cioè non ti manca un po' il mare, quell'acqua che un po' rinfresca in qualche modo. L'estate è bella perché è al 393 0119 119, ovviamente se ti piace l'estate.

0: l'estate. Nicola diceva la cosa bella dell'estate è condizionatore. Io che non amo la palestra, oggi mi sono iscritto in palestra per la disperazione, cioè della serie. Io di solito vado a correre, amo lo sport all'aperto, però fa talmente tanto caldo, ho detto vabbè, vado in palestra che c'è il condizionatore. Ecco, per quel motivo lì.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Alesso and One Republic, In Your Eyes. Madame, mamma o non mamma?
3: Faccio mamma, non mamma, sì che non mi ami.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Montone Outlet, lo shopping fa spettacolo! Tornano le grandi serate estive! Il 9 luglio, DJ set con Albertino e Prezioso! 16 luglio, La fisica che ci piace, di Vincenzo Schettini! 23 luglio, Fred De Palma! 30 luglio, Benji e Fede! E il 6 agosto, Gran Galà della Magia! Ingresso gratuito su prenotazione! palmontoneoutlet.com.
6: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi!
7: Infatti, ho segnato quello di Deco, per non perderci neanche un'offerta!
8: Deco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Deco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
10: Ancora un pochino di variabilità si fa vedere e sentire sul basso Lazio, con un po' di nuvole, gli ultimi piovaschi, ma si va verso un fine settimana di sole pieno, condizioni meteo estive e con temperature non eccessivamente alte grazie a un po' di vento dai quadranti settentrionali, vento che comunque nel weekend si calmerà definitivamente. E dicevamo, temperature accettabili, massime infatti che non dovrebbero andare oltre i 31-32 gradi e con temperature notturne che ci consentiranno di dormire bene. Per i dettagli c'è l'app gratuita di

0: Roma, il ritmo della capitale, il nostro rooftop serale fino alle 22. Intanto vogliamo capire i motivi per cui vi piace così tanto l'estate. Allora, devo dire la verità, il pubblico si divide fra molti odiano l'estate, altri l'amano per motivi diversi rispetto alla situazione meteorologica, tipo perché le giornate sono lunghe, e c'è chi ama il condizionatore e si fa andare bene un po' la situazione, c'è chi invece ovviamente l'estate la ama e tanto.
1: Lorenzo, buonasera. Baiano, allora, l'estate è bello perché fa tanto ricordare la casa mia, Brasile.
0: Certo.
1: Ha solo una differenza. Sì. Qui il caldo è troppo umido. Da noi
0: è quello.
1: È caldo, però è come si dice, è secco, si respira secco, meglio. Sì. Va bene? Oh, mamma mia, quanto è bello il caldo.
0: Ma
1: clima tropicale. Abbraccio.
0: Ciao Baiano, buona serata a te. Il Brasile è forse meglio, si sta meglio per tanti motivi.

viaggiando praticamente, siamo andati in Brasile e lì abbiamo scoperto che il caldo è leggermente diverso. Intanto le possibilità in città sono molte. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1° agosto, ogni venerdì e sabato l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri così il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa alle Tracce Racconto, è un'attività per bambini per riconoscere le tracce

0: lasciate dagli animali e diventare così un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti, per cui Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando.

0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
1: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti. Supermercati
2: Pim, il prezzo innamorato. 1+1 uguale super risparmio. Nei nostri supermercati fino all'8 luglio un prodotto lo paghi e uno è gratis. Buoni sapori, fior di latte, due confezioni, 2 per 100 grammi, 1,99 euro. Supermercati Pim, il prezzo innamorato.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: Hai sentito?
5: No, cosa?
4: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
5: Davvero? Non vedo l'ora.
4: Anch'io. Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
5: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
4: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: Anche qui a Roma, intanto è partita con un bel tour il ritorno di Madame con questo nuovo look. Mi piace, devo dire, questo capello corto un po' precisino, sempre lo style sporty. Il nuovo si chiama Mama Non Mama.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Su nuovo di Madame tra le nostre novità su Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma, Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Arrivano come ogni fine settimana le anticipazioni di una super festa che va in onda tutte le sere alle 23, Special Party, e che ha un surplus proprio nel weekend quando le hit le mixa Arturo, Jack e Arturi. Vi anticipo quello che sentiremo in questi giorni e nel mixato, cioè i tre focus, questa volta molto made in Italy. Il primo dice già tutto, la collaborazione fra Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

due artisti con un certo percorso e che riempiono molto le situazioni live. DNA è un pezzo nel quale si respira molto il mood di chi per 30 anni ha modificato il modo di intendere la musica da ballare. Gabri Ponte con la sua identità, Jovanotti con una scrittura assolutamente trasversale, sonorità non tutte da ballare, cioè nel senso che non sono esclusivamente elettroniche, un pezzo proprio pensato per ballare sulla spiaggia, ma con atmosfere che ricordano in modo vago i suoni che si respiravano nelle compilation dell'estate di metà anni 90, ma con un piglio non nostalgico. Altro progetto italianissimo è quello di Samuele Sartini con Rochelle Diamante, e sentiamo Never Coming Down.

assolutamente perfetta per il periodo estivo, impreziosita anche dalla voce di Rochelle Diamante, elegante, ricca di sfumature, e penso che invita proprio a lasciarsi trasportare dalla musica, dalle emozioni, trasformando ogni esperienza in pura condivisione. Un po' nello stile di Special Party Top 3, sono le anticipazioni di un fine settimana interessante, di una festa vera e propria da recuperare anche in podcast. E l'ultimo focus, sempre italiano, riguarda Canto d'amore, la versione di Adal per Angelina Mango con Marco Mengoni.

È ritornata Angelina Mango con Marco Mengoni, due grandi voci della musica italiana, e una traccia, in questo caso in versione remix, che volutamente recupera il repertorio della tradizione mediterranea con i suoi canti popolari reinterpretati attraverso una produzione moderna.

0: raffinata e assolutamente contemporanea. Io sono Lorenzo Palma e vi do appuntamento tutte le sere perché c'è molto altro da scoprire nella festa quotidiana di Special Party, mixata ogni weekend da Arturo Gecchi Arturi.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

c'è chi insomma si sta dirigendo, probabilmente già si trova in loco alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, anche perché questa sera c'è Gigi D'Agostino. All'appello a questo punto chiamerei chi domani va a vedere Ultimo o lo va a sentire.

0: vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
1: Buonasera Valentina Allo Russo, sentiamo le notizie dalla capitale.
2: Buona serata ancora da Valentina Allo Russo. È giallo all'ospedale israelitico di Roma, fentanyl rubato, la procura di Roma apre un'inchiesta e allarme anche a Palazzo Chigi, sono sparite dalla cassaforte della farmacia 80 fiale. Nei pressi del Colosseo un episodio grave che va condannato con la massima nettezza, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri dopo i fatti avvenuti nella serata di mercoledì, durante i quali un gruppo di giovani ha accerchiato e aggredito una pattuglia della polizia. Allarme morbillo a Roma, scattano i controlli dopo un caso di contagio al concorso di magistratura che si è tenuto dal 22 al 26 giugno nella capitale. Alle selezioni hanno partecipato oltre 3.000 candidati, di cui 401 sono risultati idonei, ma le prove orali previste per il 14 settembre potrebbero subire uno slittamento dopo il caso di positività. Ha minacciato di morte un minorenne per costringerlo a saldare un debito di droga di 400 euro accaduto all'Ariano alle porte di Roma, dove una donna di 44 anni è finita in manette. I carabinieri l'hanno arrestata in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP di Velletri. Romani e turisti dovranno fare a meno per 45 giorni di una delle stazioni metro più frequentate della metro A, la fermata Lepanto, infatti, chiuderà per lavori di restyling iniziati lo scorso 18 maggio. Il tennis Wimbledon, Sinner piega Brooksby e va agli ottavi di finale, e l'altoatesino batte l'americano e affronterà il giapponese Mochizuki. Per oggi è tutto, le notizie tornano domani, una buona serata. You know what
1: time it is. 21 in punto.
3: Ritmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Un'altra ora di rooftop che vuol dire anche scoprire quello che succede a Roma. Dall'alto della nostra bella terrazza scopriamo le iniziative in città in arrivo. Parleremo di un

0: per ville andiamo in giro a Villa Massimo, quindi l'Accademia Tedesca, dove parte una nuova edizione dal 6 luglio, c'è Sempre più fuori ed è un festival molto divertente. Ne parliamo con Antonino Pirillo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: È sempre un piacere, anche perché il titolo Sempre più fuori, con questo caldo siamo fuori a prescindere, comunque devo dire.
1: Vabbè, noi siamo per natura fuori e
0: bene.
1: Ci piace fare sia degli appuntamenti in vari posti, quindi dal, come dicevi, da Villa Massimo al Getty Institute, Spazio Rossellini e Cimitero del Verano,
0: sì.
1: E portare anche delle chicche a Roma. Per esempio avremo piccoli funerali e lo faremo il 12 luglio alle 10.30 al Cimitero del Verano. È un bellissimo spettacolo recitato con le musiche Maurizio Rippa ed è veramente una dedica ai nostri defunti.
0: Ok, una forma completamente nuova in qualche modo. Poi DJ set, ci sono tanti appuntamenti, anche cena al buio tra l'altro.
1: Sì, noi siamo molto attenti all'accessibilità. E

0: 4 anni facciamo questa collaborazione con l'Unione Ciechi e Ipovedenti di Roma e diamo alle persone cieche il potere di condurci in una dimensione che non è proprio la nostra.
1: Giustamente noi diamo per scontato tantissime cose, chi non può vedere invece ci porta a valorizzare dell'altro, quindi a sensibilizzarci su altro.
0: E poi diciamo che l'apertura la fa Emma Dante con un progetto sì, che ha presentato alla Biennale di Venezia di quest'anno sulla trilogia di Basile, per festeggiare appunto il Leone d'Oro alla carriera che le è stata conferita sì, a giugno alla Biennale.
1: Beh, è un bel momento, nomi prestigiosi, tantissimi spettacoli, insomma molto multidisciplinare anche se fuori. Io ti ringrazio moltissimo Antonino, ti auguro una buona serata, una buona edizione e buona estate.
0: Grazie, vi aspettiamo. Ricordiamo il sito www.semprepiufuori.it. Grazie, a presto.
1: A te, ciao.

0: supermercati fino all'8 luglio. Un prodotto lo paghi e uno è gratis. Petti passata extra fine, due confezioni da 700 grammi, 1,90 euro.
1: Supermercati PIM, libertà di lavorare, in risparmio di qualità.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Il futuro del lavoro incontra la musica. Ritorna il Rock Your Mind. Opportunità di carriera. HR Talk con i protagonisti del mondo del lavoro. Il DJ set firmato Dimensione Suono Roma. E gran finale con il live di Carl Brave. Giovedì 9 luglio, Casina Valadier, Villa Borghese. Partecipa e fai suonare il tuo talento. Registrati su rockyourmind.it. Rock Your Mind è un evento organizzato da Employerland e Human Gest. Il lavoro non è stato mai così rock.
4: Gli ingredienti per un'estate indimenticabile?
5: Il sole,
4: il caldo
5: e i saldi estivi.
4: Dal 4 luglio
5: al centro commerciale Roma Est.
4: Un mare di sconti e nuovi brand
5: per tutto quello che desideri.
4: Vivi lo shopping.
5: Vivi Roma Est.

Infatti la voce era quella di Jenny B, che dava la voce anche a Corona in The Rhythm of the Night, tanto per intenderci. Occasioni interessanti in questo weekend. Beh, intanto volevo segnalarvi domenica prossima, la prima domenica del mese, i musei gratuiti, un'altra bella opportunità per quanto riguarda la musica dal vivo. Invece stasera e domani due appuntamenti molto interessanti: il Gladiatore in concerto al Circo Massimo, quindi la proiezione con Russell Crowe, che sarà protagonista di due serate nel mezzo dell'estate romana. Il capolavoro cinematografico sarà proiettato su un maxi schermo al Circo Massimo con le musiche di Zimmer, eseguite integralmente dal vivo dall'orchestra e dal coro del Teatro dell'Opera di Roma in sync con il film, ed è sempre qualcosa di spaziale e di meraviglioso. Ho vissuto questa, diciamo, questa bella fase qui qualche annetto fa, e l'emozione è stata veramente

0: Angel e Ultranatea, appena sentiti nel rooftop del venerdì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ciao Don, Chiara da Ostia, però sempre sul raccordo, ciao!
3: Carlo da Castelli Romani, ai più forti, ai più belli di questa radio che è una grande famiglia.
4: Ciao Don, buon pomeriggio, Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Don, ma lo sai chi ti saluta? Massimiliano da Roma, un abbraccio grande.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
3: Hai sentito?
4: No, cosa?
3: Dal 4 luglio tornano i saldi di Gran Roma.
4: Davvero? Non vedo l'ora!
3: Anch'io! Voglio scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
4: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
3: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi! Scopri di più su granromashopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
5: Tesoro, perché sul calendario c'è scritto anniversario? Il nostro non è oggi.
6: Infatti, ho segnato quello di Déco per non perderci neanche un'offerta.
7: Déco festeggia 20 anni con tantissimi prodotti a prezzi strepitosi. Fino al 9 luglio con carta Essere Déco, passo olio extravergine di oliva, un litro, a soli 4,99 euro. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, 70 grammi per 6, a soli 4,49 euro. Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
8: A Valmontone Outlet, dal 4 luglio, non troverai altro che saldi! Prepara la lista! Sconti fino al 50% sul prezzo outlet. Rinnova il guardaroba. Valmontone Outlet ti aspetta. Uscita Valmontone a 1 Roma Napoli.

Shuffle 65 2022, quindi è passato un po' di tempo, pezzo che includeva Too Much of Heaven, che poi il titolo lo cambiava e si insomma diventava Heaven, un po' come tutti i progetti degli ultimi anni che recuperano hit di qualche tempo fa. Allora parliamo di appuntamenti da vivere in città. Dal 4 al 17 luglio torna a Roma la seconda edizione di Il Cinema in Ascolto, è una rassegna cinematografica all'aperto che unisce grande cinema, innovazione tecnologica e partecipazione culturale. Siamo al parco del Polo Civico e quindi un appuntamento che ritorna, un'area immersiva dove il pubblico potrà vivere il cinema attraverso un'esperienza di ascolto in cuffia, accessibile, inclusiva e gratuita, ed è un bellissimo progetto. In cartellone ovviamente ci saranno proiezioni di cinema italiano e internazionale, grandi cult amati da più generazioni, e poi una serata speciale dedicata al cortometraggio italiano contemporaneo con la partecipazione proprio di registi e interpreti. Si parte domani.

0: pezzo che ci piace ogni tanto, di tanto in tanto risentire.
1: Carica magico, dimensione sonoro, ma siete spettacolari.
0: Ecco, ci piacciono questi messaggi così randomici.

0: Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono spuntate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ritmic History Extended Version.
3: Appuntamento tutte le sere alle 22 dopo il rooftop, un viaggio con Alla Dance degli anni 90, degli anni 2000, sempre diverso, sempre vibrazioni, anni diversi. Intanto Starlight di Superman Lovers per rappresentare il 2001 e apriamo con il 1997. Questa sera ci sono Acqua con Barbie Girl.
4: Ritmic History.
2: Ritmic History
4: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Hey, Bobby.
6: Hi, Ken.
5: You wanna go for a ride?
6: Sure, Ken.
5: Jump in.

0: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Tornano le grandi serate estive. Il 9 luglio DJ set con Albertino e Prezioso. 16 luglio la fisica che ci piace di Vincenzo Schettini. 23 luglio Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E il 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito su prenotazione. Valmontoneoutlet.com.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Fresca di uscita perché è uscito proprio oggi con Fashion 2, la seconda parte del progetto cominciato nel 2005 con Astrid Price. Madonna, ho ascoltato l'album, devo dire, molto bello, mi piace. La prima canzone che invece apriva l'intero progetto nel 2005, quindi la collaborazione con Astrid Price, era

0: Sisteri Extended Version.
1: Ultimamente Bebe Rexha ha rispolverato proprio Insomnia di Faithless, uscita nel 1995. La sentiremo originale proprio in questa sequenza. Tra le canzoni che io so cantare benissimo a memoria, o penso di essere in grado di saperlo fare, ma non importa, è proprio questa di DJ Mico, WhatsApp. Questa è la versione dance.

0: dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Siamo all'interno di uno studio medico, c'è un tizio che sta discutendo un po' alta voce con una dottoressa, no? A un certo punto gli fa: mi scusi dottoressa, quando ho donato il sangue, mica me lo so prelevato da solo, eh? È stata l'infermiera a farmi il prelievo, ha capito? E la dottoressa gli fa: la capisco signor Rossi, ma questa è la banca del seme, funziona così.
2: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Caldo torrido? È il momento dei saldi rinfrescanti. Dal 4 luglio al Maximo Shopping trovi offerte a prezzi che fanno tirare un sospiro di sollievo. Inoltre troverai in galleria una fresca sorpresa per te. Scopri i nostri negozi su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: All I Really Want è per un artista inglese che poi è venuto a vivere in Italia, Kim Lucas, remix di Eiffel 65, il suo primo singolo. Il progetto dei fratelli Visnadi, Living Joy, 1995, ci sentiamo Dreamer. Apriamo con un progetto italiano proprio della primissima parte degli anni 90, super funkettone, molto molto bello, Black Machine, AUG.

0: www.radioticino.it.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Adidas, Pinco e molti altri. Castelromano Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
3: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
4: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
3: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
4: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
5: Rhythmic History, Extended Version.
6: Danzel di Pump It Up. Devo ricordare di metterlo durante le serate perché è un grande rispolvero. L'ho sentito anche nei vari set delle feste private di Madonna. Noi la sentiremo dal 2004 insieme a Rough by Picotto di Ocean Whispers. Apriamo con il 2004, anno in cui usciva anche Ai Duci con Dragostea Teen Tales.

0: mattina alle 5. Dimensione
1: suono Roma. Arturo J.K. Arturi è pronto per fare festa anche questa sera insieme a noi, è pronto soprattutto per mettere musica, per mixare le hit di Special Party, la nostra festa serale che viene in onda sempre alle 23. Nella sequenza di questo venerdì ritorna Gordo con Loco Loco, sentiremo anche Clapton di Wanderlust, il progetto di Deep Swing in the Music, un remix di un pezzo del 2001 firmato dai produttori Eric Wiseman e James Donaldson, hanno fatto praticamente la storia della musica dance, anche perché c'è questo beat molto anni 70, quindi cassa e battito di mani, c'è il loop ipnotico di chitarra in quattro battute e l'iconico riff di sax che insomma gli conferiscono quell'atmosfera un po' old style che ci piace. I remix, diciamo, hanno la cassa forse un po' più picchiata, è stato remixato poi tantissimo da DJ anche come Christian Marchi piuttosto che Jerome Price. Sentiremo anche tra le prossime hit scelte da Arturo e J.K. Arturi il Sueño Latino, che non può mancare nelle sequenze, soprattutto la prima hit, che è quella che apre, remix di Caffè con Ron per Bad Bunny.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Dem Supermercati, quando la temperatura sale i prezzi scendono. Dall'1 al 9 luglio arrivano le offerte imbattibili. Mare Blu, tonno all'olio di oliva 12 per 60 grammi, 7,99 euro. In più tantissimi prodotti, uno lo paghi, l'altro è gratis. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Cosa amo di più delle

0: più famosi in un mare di occasioni. Segui Euroma 2 sul sito web e canali social. I veri saldi sono da Euroma 2 dal 4 luglio. Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimension.

0: ascolti
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Fino al 5 luglio vieni a trovarci alla Fanzona Leur e domenica in via della

0: conciliazione per l'arrivo con le frecce tricolori. Ingresso gratuito. Scopri il programma su rallydiromacapitale.it.
1: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
2: Special Party!
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione 4.

0: estate con i suoni giusti, quelli di Special Party, la versione weekend mixata da Arturo, Jake e Arturi. Lo ritrovate, se vi va, in podcast sia sull'app che sul sito di Dimensione Suono Roma. Io sono Lorenzo Palma, ci risentiamo domani mattina puntuali alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
5: Il ritmo

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Dopo la puntata del venerdì mattina, Geppe, Rino, De Niro ritornano in grande stile qui su Dimensione Suono Roma.
2: No, ma più che altro siamo sempre qua, ma possiamo. Cioè, non c'abbiamo un'altra cosa noi nella vita.
1: C'è da dire che pure io ho questa sensazione, ragazzi, incredibile. Ormai siamo bloccati in una backroom.
2: È una sorta di déjà vu questo che viviamo ogni giorno qui.
1: È una backroom, è un luogo liminale, hai visto,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: che
2: sì,
1: c'è stato anche il film.
2: Vabbè,
1: quindi
2: comunque partono adesso le tre ore di questa fantastica notte in cui ascolteremo i nostri contenuti inediti più tutti gli highlights del giorno e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi è un romanzo breve perché verrà breve trasformato in una serie di successo come tutte le serie che ho scritto io.
1: Hai capito, quindi questa volta non plagerai un famoso film ma plagerai una famosa serie TV, mi pare di aver capito.
2: Niente, non dire parolacce poi.
1: Vabbè, iniziamo subito che secondo me è meglio.

0: Radio Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo all'interno di un condominio. Davanti all'ascensore si incontrano due ragazzi. Lui guarda lei e gli fa: ciao, ma tuo padre per caso è un fioraio? Lei si gira e fa: senti, hai rotto con queste battute, eh? Non sono un fiore e soprattutto sono fidanzata. Lui si guarda e fa: oh, è morta mia nonna, mi servono i fiori.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi,
4: eccoci.
3: Ricordatevi sempre che la speranza
2: è l'ultima a morire.
3: Bravi, la speranza, beh, se non nasconde niente.
4: Famosissimo,
2: noi due siamo belli svegli.
3: Vedo, mi sento pure più che altro. però nel caso di questa rubrica di qualcheduno li conosce,
2: sì.
3: L'animale è l'ultimo a morire. Anzi, soprattutto l'ultimo ad essere scoperto.
4: Certo.
3: E così oggi ne abbiamo beccato uno.
2: Hai capito?
3: E non è un uccello.
2: No, non è un
3: uccello. No, perché ho detto beccato. No, che è
2: potrebbe fraintendere, invece no.
3: Ma è un. Sigla,
2: ecco qua. È tornata anche la sigla, Antonio, visto che
3: è tornata la sigla.
2: Abbiamo raggiunto l'accordo con il sindacato.
3: Ah, così c'era il sindacato dei sigli, lo ricordo.
2: Sì, lo sai.
3: C'era il siglacato, era. Il sindacato dei sigli.
2: Vabbè. Hai reso l'idea.
3: Oggi vi parlerò del Batinomus giganteus.
2: Era uscito, eccolo qua, aspetta.
4: Batinomus, c'è scritto Batinomus giganteus, sotto animale.
2: Animale.
4: Meno
2: male. Mamma mia, che brutto!
3: È vero o no?
2: Oddio santo, Antonio.
4: Brutto verso è brutto. Aiutami di brutto.
3: È brutto. È un genere di ispodi di grandi dimensioni. Ma soprattutto è un genere più brutto di tuo genere.
2: Può essere, sicuro, guarda.
4: Sicuro.
3: Cioè, non c'è un genere più brutto, perché so il genere è brutto. Perché?
2: Perché
3: poi per nome, cioè chi è tuo genere? Mamma mia quanto è brutto. Pure se è ragazzo, pure se è Gabriel Garco. Cioè quello è tuo genere, sì, Gabriel è brutto.
2: Nel
3: perché...
2: momento in cui diventa genere diventa brutto, stop.
3: Sì, basta, se è genere non generare la bruttezza, capito com'è? È brutto, è così brutto che solo ora è stato scoperto, anche se già 20 anni fa era stato avvistato. Ma nessuno aveva avuto il coraggio di avvicinarsi. Cioè hanno scoperto adesso, ma esisteva già da... Perché diceva donna quante.
2: Si sono messi la mano sugli occhi, non voglio vedere. Non
3: no,
2: voglio
3: una
2: vedere,
3: cosa proprio. Lo
2: vedere.
3: State vedendo? Lo
4: sì, ma sto vedendo una cosa che mi ha spaventato ancora di più.
3: L'ha visto sotto che c'ha?
4: No, sto vedendo che se lo magnano.
3: Sì, bravo, no, bravo.
4: Ma come fa a mangiare se, un essere del
3: perché,
4: genere?
3: Perché non so, ci vuole coraggio.
4: Veramente.
3: Anche perché diciamo che per la sua possenza delle profondità del mare è come se fosse una star.
2: Ma un pesce abissale, quindi.
3: Sì, è abissale, ma non come una star, che ne so, quelle della TV. Anche se ci poteva pure stare, visto che per. No, che perché per la TV serve la messa in onda, sta a mare.
2: Andiamo avanti, Antonio, grazie.
3: È uno Star Wars.
4: È veramente un alieno, sì.
3: Sì, c'è proprio scritto. Che?
2: Gira la ruota.
3: No, tirami l'aria. Capito? Faceva la doppietta come la 500. Star Wars, visto che è stato etichettato come un personaggio della famosa saga. Anzi, visto. Della famosa sagra, la sagra del crostaceo
4: e del pesce,
3: del basso scuro, insomma, scuro come il fondale del mare.
2: Ci troviamo
3: questa bestia facendo parte della famiglia delle aragoste, degli astrici, si mangia, come ha detto Jeep,
2: okay.
3: Nel senso che.

0: come si fa?
1: Come si fa?
2: Ma io solo a guardarlo non lo mangerei mai.
0: Non no, mi fa infatti va stordito prima.
2: Ma te te sono stordito.
0: Bravo, vedi, non gli stiamo nascondendo niente, cioè te praticamente vai per terra, svenuto, perché ti dice che fai, stordiscilo. E poi ti mettono in bocca, capito?
2: È per forza.
0: E che come mastichi? Ci che ne so, che qualcuno ti dà una mano con i elastici, capito? In qualche modo, perché devi stordirlo con un ducato, capito? Col capo dei piatti.
1: Direttamente, così.
0: E sì, pieno. Perché non vedi quanto è grosso, perché si mangia, nel senso che se non lo stordisci, lui si mangia te e chi ha pescato.
3: La notte dei gladiatori, di dimensione, suono, Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano Faceride.
3: Eccoci.
2: Eccolo.
3: Ma stavo a pensare a cosa, no?
2: Dimmi, già che pensi è una notizia.
3: È una notizia, sì, lo so. Infatti, a Roma. A Roma, infatti, vedi, parlo sempre delle stesse cose, poi, cioè, penso sempre le stesse cose. A Roma, 30 anni fa, capivi di che zona era un ragazzino, dal nome che gli davano?
4: Assolutamente sì. Confermo.
3: A Roma Sud, per esempio, sono talmente pigri, non gli andava manco dei.

0: impegnarsi a scegliere noi sto figlio.
1: Tu cioè, dici? No.
0: Immaginatevi il discorso tra marito e moglie. Amo, come lo chiamiamo sto figlio? Ma che ne so. Daniele, va. Cioè, Daniele, va.
2: Lo chiamo Marco.
0: A Roma Sud c'era Daniele, Alessandro, Luca, Marco, Andrea. Vedi che non c'è voglia, no? Si vedeva proprio che non c'è voglia di inventarti una cosa. Invece a Roma Nord c'era Flaminia.
2: Certo,
0: Flaminia.
2: Olimpia.
0: Olimpia, sì. Livia, Ottavia, Carlotta, Filippo.
2: E te li impegniamo pure sia per pronunciarli che per pensarli.
0: Sì. Praticamente c'erano i nomi delle strade più trafficate di Roma. Mancava Tritone, mancava, capito? Invece oggi c'è il problema contrario. I futuri genitori passano mesi a cercare i nomi più originali possibili per non essere scontati.
2: Esatto, certo, esatto.
0: E i nomi italiani e americani sono stati già usati, quindi mo se fa un miscuglio, no? Frank Mario, Dustin Gianfranco,
1: Nathan Falco,
2: Jason Renato,
0: Rino De Niro,
2: senti, anche questo, anche
1: ma De Niro è il cognome,
0: Simon Metalli, lo vedi proprio che non ti sei impegnato, no? Cioè, pensate, io sto dalla mattina sino a mezzo al traffico, no? Sì. Non sapete come chiamerò un figlio?
1: Come lo chiamerai?
0: Via del Mare.
1: No!
3: La notte dei gladiatori.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suona Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in strada, un tizio ferma un taxi. Quando quello si ferma e fa: mi scusi, quanto viene il tragitto per la stazione? Quello fa: guardi, sono 30 euro. Ah, e la valigia? No, la valigia non paga. Perfetto, allora mi porti la valigia che io vengo a piedi.

0: spettacolo.
1: Ma chi te l'ha chiesto?
0: Così, no, aspetta, sono stato in scena per ben 3 settimane. Se tu in quel momento ti squilla il telefono e ti allontani, torni dopo 10 minuti, loro non se ne sono neanche accorti che tu.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo al ristorante, un tizio è seduto, gli si avvicina una gentile cameriera. Questo se la guarda e fa così: cameriera, mi dia del maiale in agrodolce. La cameriera fa: lei è un lurido maialetto.

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anche di venerdì, come promesso, pronti con una nuova puntata del nostro sceneggiato.
3: Anno 2151. Venerdì, la battaglia finale della Dukagan. Dal centro della galassia emerse una sfera gigantesca. Era grande quanto una luna e si presentò. Io sono il grande aggiornamento universale. Da milioni di anni costringo ogni civiltà a fermarsi per installare aggiornamenti infiniti.
2: Che poi arrivano sempre gli aggiornamenti nei momenti in cui ha bisogno proprio del cellulare. No,
3: poi sempre del venerdì. Tutti i computer della Dukagan si bloccarono. Schermo nero, una sola scritta: aggiornamento all'1%. Dopo mezz'ora, ancora 1%.
2: No, basta,
3: Rino, disperato, gridò:
2: non finirà mai di questo passo.
3: Geppo si alzò: Emiliano, abbiamo qualche idea? Il meccanico sorrise, estrasse dalla tasca un oggetto leggendario, una gigantesca multipresa italiana. Se tutto è collegato, basta staccare la spina. La infilò nel nucleo energetico cosmico, la tirò, stac! L'universo rimase completamente al buio.
2: Ma come, avete spento la luce?
3: 3 secondi dopo si riaccese. L'aggiornamento universale era sparito. Tutti i pianeti iniziarono ad applaudire, persino le galline quantistiche. Il Consiglio Galattico conferì al generale Geppo, a Rino e ad Emiliano la più alta onorificenza dell'universo.
2: E qual è?
3: L'ordine della chiave inglese cosmica.
2: Ma non ha senso.
3: Di ritorno sulla Terra, però, nessuno credette al loro racconto. Avete salvato la galassia? Sì! Avete le prove? Emiliano tirò fuori dalla tasca una piuma della gallina quantistica. La piuma si moltiplicò all'istante, riempendo tutta la sala di piume svolazzanti. Geppo sorrise. Beh, direi che sono prove più che sufficienti. E così terminò la più folle missione della settimana della Dukagan. O almeno fino alla prossima settimana.
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.